Vulais vous savoir il titolo della canzone? Na gin problem. Vus chatais quels sin rtr.ch/radio.

Amor, de Florine Darms. O ti cara dolce flur, ciasti po mai refac, che mio cor, da dot sinsur, splonte e pece si sferfac. Sasti cara, c'è quei che la tonda rugena, che sto sci de buona foi, te adina moluda. Io è la floma, dell'amor, che a cefau mio pauper cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.

plaja in andret. Questa qua non sono stata salda, e il reclama qua c'è il po. Se tu vuoi salvare la patria, va a stare molto toc pugno. Jontas passa una buon'ora, un bel dì è stato befreist.

Quars dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel wein il ster. Scha be pak a tocca tai, wein sprivà tu da quai. Ma scha nüllen un as plü, lura vait piccia su. Sün la vita an il dret be canalias cun alcet.

pleits che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cens e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cens quen fes, ton em permes, senza quins les. Tot se remes. Pleits che van ves.

L'angel da la saira da men rauch. L'angel da la saira svola wassa wie il firmament ed in pizzalas lumines ci il ciel fan straliugeint. L'ura val sün la montagna a la lunna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: Richard Wagner is nesci a sventi duai da mai dal 1830 i er interessant bun vainchons da sia vita al vivu in Svizzera. Dossi a fuggia da Dresden dal 1849 al passant tot var vainchons da sia vita in Svizzera da quest bot un decennia turic i diversons er a Luzerna. Richard Wagner es nesci 1830 ans. Il 45 anniversario festeggia oggi un grand musicista romano che donta da queste ore le 16 saides non il creiamo in pe.
1: Se vedo come di... Nein, ich bin insomma ein Fan von dem Herrn, ich bin sehr alle sehr, ich weiß ja, ich habe den Herrn noch, ich war insomma nicht ins Problem, aber dem Herrn, wenn ich auch kein Mai, das erinnere mich, der dem Herrn, buones, buones, das ist auch mein.
0: Basta, è l'amo tempo bot da festeggiarsi scura un ticingiava l'anniversario Mario Pacchioli e snesce svai ci duai da mai dal 1981 e delta kleine ossa già vi giù un buon di
1: mio nome è Mario Pacchioli a vostra dell'ais RTR.

0: Ella grind Mario Pagioli ci fütte già schatzes 45 Javel anniversari sinceres gratulations in es lassesi vainch
1: in bel venerdì con la musica da RTL.

0: Venerdì, a Banura la lunga fin demna de cinquaisma sta davanti, oggi è stata la 6:30. E per ciò cominciamo questo di bani informati, per sera 8 Banura, Urs Müller.
1: Il Grasshoppers gioca nella prossima stagione nella Super League e nel Geo di ritorno geht Segurigna contro Rara o conduce di inventare prolungazione. Il Zavos 3-11 geht gestione il combattere 3 giada nella barrage contro la relegazione e qua vince giada con successo. Al campionato mondiale di hockey alla Svizzera può festivare ieri la cinciavla vittoria in la cinciavla partita. La squadra del trenador Jan Cadieu ha guadagnato contro la Grande Britannia con 4-1. Scoprox in fronte alla Svizzera da Mount Sventer Mesdis in Ungheria. Il presidente americano Donald Trump vuol trametter 5.000 ulteriori soldati in la Polonia. Che ha annunciato in sua piattaforma online. Argomentato che spassa Trump con sua buona relazione con il presidente polonese, il dreccio conservativo Karol Navrotsky.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sue attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Hai da un di da sta a mezzla primavera. Si può fare quarti bene, oggi dai Blair Sulai, Ciel Blau, Bequailan per Nuvla Zuras Munz e di Vinciat. 27 gradi dai oggi la regione da Quaira. 22 fin 26 in Zuri Zotselva, fin 25 gradi in Engiadina Bassa, 23 in Zursesi Valmüsteir e 21 gradi in Engiadinata. E in avanti con questo tempo di sta domaun resti be e diveniamo un po' più chiati. Domani potessi lordare passa 30 grazie anche la regione da Quaira, ieri in Engiadinata passa 20 grazie. Per questo ho cominciato ben qui di ciò che non ho grita in ta o ho gita o c'è banura.
4: Ho c'è un disturbo il film. Perché c'è smala di fumuzzi. E quindi ho blastemmi su da questi film. E di una volta avrò questo blastemmato su da mai.
0: Hai, fumar o nulla fumar? In giù esi bunci di scomandata fumar e in giù a nulla isa ricordato voi da stems in giù c'è isa cimea propri da per tots. Nu giù all'ian quella ricordanza siamo a onda set oz qui a pro RTR.
2: RTR. Unic

0: Deja un minut dal 7 si vendere de venure se giuvigin bundi e hanno sa chavu di jaot quai amo oz. Non ha in sé sono lunch più duldi quella espressione a nulla dovrà ma vesma e mi ricordo mo c'è più bot di geni quantos formias varà qua stu quell'auto. I precis per quellas formias vaios.
1: RTL Impuls.
0: Questa è una consegna pitet dosh.
2: Elena è de moda bitch spettacolare. Antonina brief simple, portata di pot. Va bitch la spiccida, io crei. Insomma, mai via in realtà, avant c'è l'Eneida orda la brief. Egna con formela. In comrade la famiglia a motter mes egna con formela per la mia crisma. Era anche scolare primaria e aveva sentito man egna con formela. A zavezzi immaginar, simple mancio sceglia, egna da mela. Tuccia, palpò, anche neda, tuccia e palpò. Fin finale è ella ede sem banca, però quella con formela era stata deje lung il tema a mesa. Ma c'è da vurdare che ci chiede da me la veien or ozzande. A zabed der, si avanzò ma c'è ne edu scegliena in tamang. Drec in tamang, maneggia. Con tu cir e palpar, scu ci toccia, scu tercela con formeila.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: E allora schon in pizza la prima sigaretta zabanura. Propi un ret fumadar, e naturalmente già una ret fumadra fa qua io amo avant con ir ordalet. I vu nun eschut sulets. L'on 20-25, am passa 22% della popolazione svizzera più veglia con 15 ans, consuma almain un prodotto da nicotin al mais. Ci sono quintesque zot, quindi giorni fisi creiamo da più. Impustu sigarettas, mer sigarettas elettroniches, snus o sacins da nicotin. Pro la prevenzione da tabac, stes la Svizzera ir sur as kuders. Di desnempe una rangazione ci fa, starstutto, la Svizzera è in piazza 36 da 37, senti il rapporto internazionale da tabac. E per cui hanno detto, domandando a noi a Romans e Romances, cosa qua è col fumar.
2: RTL, Centro della Domanda d'Alemna.
3: Sì, è fum. Dalla lungurella, non c'è tanto, non so, c'è ferie, l'ora svora e fuma una. E fuma sono già 40 anni.
4: Non c'è tanto, c'è parte raucher. Il gusto, c'è tutto il wein.
5: Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death.
6: No, è lo fum. Perché c'è quello nel sem, cuoce naturalmente, e con quel scrap si può naturalmente andare in vacanza, o... Ah, e con quel coccio sotto ci svolge. Ah, questo è bello.
7: Mai, non è proprio... Vuol dire che il polmone per la metà funziona e la confermare la copessa mai svesse.
8: Hätte ich nie angefangen, hätte ich's auch nie vermisst. Ich hätte besser gerochen, aber weniger geküsst.
9: Buona firma, Blair, Blair, cominciò a bot. Scuola secondaria per me, e quando non avevano quella volta ginnastica, l'idea aveva di trovare la sigaretta si zoppare sul prao dove ci c'era per il magistro Novezza.

0: Vai ter de blagar com fumar. Perché c'è da ridere in Inghilterra, i convenzioni non fumavano mai a casa, non fumavano. E quel sonido in Inghilterra, e là tutta questa zona si fumavano su via, e qua mi faceva un'impressione di grande scia, e cominciava a fumare.
1: Cigarettes and chocolate milk, these are just a couple of my cravings.
0: Maison m'a smis più botte. Lo scegliavo la donna, ma non fumo stipenti l'auto. Ne di sì, fumo son, ma lo si dice a lei, è son tre di zeit a fumare fin già. E lui ha detto, bom, fumo mo questa stanga, e loro smettere. Ich war ein Schmiss in nur für mein Pünüll.
2: Was haben wir geraucht? Und überall und ständig. Heute frag ich mich auch, war das notwendig?
3: In Restaurant, nach für mir gewesen. Viel Schwumm.
4: Nach für mir sind wir, weil wir sind damit schön zur Robe. In den Restaurant, im Lokal sind wir so mit Fans und Rapper. Da Ski, man auch in Symbia oder quello. Non fessi questo.
5: Hai, per invitare i fans o di una scuola o su una stazione. Hai, un scene, un scomandè, hai.
0: Ecco, è una massa dittatura non da stanno a vedere. Se hanno piacere di fumare, se ci fumano. E si mettono un bel vestito in malura. No?
6: O c'è un disturbo il fum. Perché c'è smala di fumare. E vedi, o se brastemme su da questi fumano. E di una volta avrà questo brastemato su da mai.
7: Tell St. Peter at

0: Las novitats de RTR.
1: Ils Grasshoppers guadagnen la barrage contro Aarau e restano con quai in la Super League. Ils hockeyan Svizzers sono in avanti bitch de frenare al campionato mondiale. Ils guadagnen er contro la Grande Britannia e poi uscì a festivar la cinciavla vittoria in la cinciavla partita. E Laura Oze Sibel e ciao Telentir Grigion, quater 25 grazie a Samoretzen e 27 grazie a Quira. Jelle 7, meu nome Urs Müller, BNG. Ils Grasshoppers giocan la prossima stagione in la Super League. In la barrage contro Aarau Agezze si girà l'ultimo posto in la Liga da Ballapella più alta della Svizzera. Quai grazie ad una vittoria da 2-0 in il gioco di ritorno. Il gol decisivo è cruda in la prolungazione tra i penalti. L'imprim gioco è a fin pari 0-0. In assai è stata una gina buona stagione a bilanciare Amir Abrashi, il capitano da Agezze. Per restare in la Super League al Club dovrà Klitsch.
2: In dieser Situation, letztes Spiel, verlängere, bist einmal weniger zuerst. Was das mental für Psychospiel ist in dem Moment, das ist unglaublich. Aber die Jungs haben ich gesagt, ich habe es mehrmals gesagt, Jungs, bis zum Schluss, ihr macht es für eure Familie, für den grossen Club, der GC Zürich. Es sind so viele Sachen im Spiel und die Jungs haben bis zum Schluss nicht aufgegeben und der liebe Gott ist heute mit uns gewesen.
1: Der FC Aarau per contre la Disillusion gronda, il goalie Marvin Hübel.
3: Ich bin jetzt auch schon länger in diesem Verein. Ich habe ja, auch den ganzen Scheiß miterlebt, den sie jetzt schon hatten. Mit immer so knapp am Aufstieg dran. Maximale Enttäuschung nachher. Ja, es tut mir einfach unglaublich leid für alle, die etwas mit dem Verein zu tun haben.
1: Ils ultimes tre sons geht sie dich zu combattere 30 Jahre in la barrage contro la relegation. E qua mince Jahre con successo. Nous continuiamo con il hockey singlaccio al campionato mondiale a casa alla Svizzera pudì festivare ieri la cinciavla vittoria e la cinciavla partita. La squadra del trenatore Jan Cadieu ha guadagnato contro la Grande Britannia con 4-0. Dentant sei la partita stata stentusa a maneggiare la tecciata Grigion Nino Niederreiter.
4: Wenn die Österreicher gerade 9-0 gewonnen hast, dann weißt du, das ist ein Match, das du gewinnen musst. Und gleichzeitig sind solche Matches eben genau schwierig, um mental drin zu bleiben, weil wir gewusst haben, es ist das fünfte Spiel in 7 Tagen.
1: Als ulteriores Resultat der Ersäure, la Slowakia batte il Danemark con 5-0, or davanti alla Finlandia batte la Lettonia con 7-0 ed il Canada guadagnò contro la Norvegia con 6-5 sventer prolungazione. La Svizzera è l'ora da Mount Center mis di puspen azione quai contro l'Ungaria. La investigazione stavart l'incendio disastroso in la bar Le Constellation dal Per Moretti a Cromontana continuation. Os investigation la procura pubblica valesana in ulteriori incendi nel ristorante della famiglia. I giaie per Le Vieux Chalet che arsi il 2024. Letze giada aveva in supponi in disturbi tecnic. In aveva da ulteriori investigazioni. Os ven il cas tractata nov. La ragione è tenor le mitur RTS in report dal post annunzia da cas de lavade da daner suspectus. Suspecta vigna chi saia vigni lavade nersi, chi saia eventualmente vigni cugliunà la sicuranza in connex con l'incendi. In us midai nell'exterior il presidente americano Donald Trump oltre metter 5.000 ulteriori soldati in la Polonia, quai ha el annunziato in sia plataforma online. Argumenta che spassa Trump con sia buona relazione con il presidente polonais il drech conservativ Karol Nawrocki. Cura e denunder che la giuldade americana doai venir trasferita al presidente Bitch comunicà. Per de curta Trump annunzia che el venia ritrarre almeno 5.000 giuldats della Germania. E la Chambre dels Repräsentants eines Republikans spusta kurte Wist in a Votation da wart in a Resolution per terminar la guerra contro l'Iran. Tenor ils Demokrats la Votation venide spustade per qualche la Resolution fis probablemein venide approvada. L'enciate de l'Emna al Senata provai in a Resolution somiglianta en chausa. En ome duas Chambres del Congress an ils Republikans in a pitchna Majoritat. Ed il Konzern d'Astronautica SpaceX ha stürum per giù il Start planisada se System der Rakete Starship in Stadi Federativ de Texas. I fis sta il 12 avels Gold Test la pli gronda Rakete che finus insomma vinide construida. Der Nordel-Chef der SpaceX, Elon Musk, hat da Problems con la rampa da partenza. Us vigne examina, schil Problem posse venir schli asperte mein. Sche quai sei il cas podesi già domau andar in nova emprova. Finus en bleres Raketes de Starship explodides durant il sgols de Test. La Rakete da 120 meters è riutilizzabile e doa in l'avenir possibilitar missioni spaziali equipades in direzione Luna e Mars.
0: La meteo.
1: Ho stati bler sull'egli all'entir centun e di vin fitchaut. La temperatura maximale è 30, 25 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades las novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: In de stand las seti sees.
0: RTR
5: Brand. Ja, ma sai che siamo relativ mein sport, ma schinchun domanda a vu. Chi eschet vu? Chai, dijes vossa familia o vos amis sur de vu i? Chai, dovraut in vos minchedi? Senza quai novai simple mein schnüglia. Drei simple domandas che noi erfats i fein alle nov persones ci combatten pes cinch sets anti la regenza grigione. I oz dal daini che c'ha aita Zanetti de Squal a respus in quellas domandas. Faini, giusta scopras. Mes nom, Liga Fofa, se già vision bundi.
0: RTR. Informativ e divertente.

0: Ah, morini, a ogni buona luna si splacazzi, ci pendono per lo meno in mince a candelabra, sper via, e si infacciata da scandidazzi, la scandidata ci lascia in relez, anche la reggenza grigiuna, ma in vain ci trai diz, passerà ad un o a cella al rieras, 14 da giun al di delle elezioni.
1: 9 candidati e candidati per la reggenza, 5 vengono elegi. Las elecciuns grigiunas ter RTR.
0: Ai, e adesso i Elans presentani qui giudizi qui a pro RTR. Gianna Maria Cantieni ha fatto a tots trais domandas in papi personales per desimprendere che gnoscher d'un'altra vart nulla be quella politica. Oz, Aita Zanetti de Squal.
2: Chi è Aita Zanetti?
3: Aita Zanetti è una donna, paura, mamma. Ci vive a Senti, in una base, ci mina una paureria insieme con ses om. Sono il presidente comunale della scuola e gran consigliere. Sono anteriore presidente del gran consiglio del Grigion. La cultura, la lingua, questa parte della mia identità, una identità grigiona, della Svalz del Sud. E lavori in una squadra, soppigliant responsabilità e tagliant e noi riusciamo a fare domande perché ci allora arriva insieme era di un bote hai qua siete Zanetti
2: c'è Jess famiglia ni amici ed amici surdavus
3: penso che Jess ci sia una persona che si ingaggia che vezza la lavoro ci non è però né buona da dire danà o a fadia, da dire danà ci desa dura, cordiale, diretta.

0: Čaj iz varmanč vos, uzit preni let. Promaj zi kler, čalan da marc, ždrualjamo dina gronda z emocijunci al gordaunces in atrljus iz forca la maškrada o altrar šibetas janu sama. Pes školar zi las školaras da kuajra ezi la majenses fart. Propi un bel uzit in impresionant, kurča bot 3000 školar zi školaras banduna na banura bot la cita, vana far gitas i tuarnan sajri lo racuntains škorais e con vistas nairas dal charbun der ciao a cia. Ed es vende di banura, as 22 da mai, las 7:23. I eresi appunto da gestati scetti in avaunz, i al punct culminant, per mince scolare scolare, i ci fa forza quai cia blers, ci non stauna quaira, sa giuvisessen però, ci stessen actualmente a quaira e se l'ora d'una al punto culminante mince a saira do quist di special curcituna nempe ishe.
1: Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrer und Lehrerinnen, mora ist schulfrei!
0: Ishe è tonair saira, oz din giuna scola quaira, però i da erbunas noas per totas scolarsi scolaras dal rest del chantun. Dumaun valia nempe per voi qui squia.
2: Mora is schulfrei.
0: Nei, domani si ne impesonda e divenia mo melder in domenica saira ai nom in tot al grigion.
1: Mora is schulfrei.
0: In lundersdi mi sto in giun ira scola i blers nulla laura RTR zaporta main in questa fin demna de cinquaisma. Io se sa giugi amo un bundi in 6 minuti e di las 7 minuti e allora las novità e mo più buone noas nempe al time del prossimo

0: Gracie Abrams qui a pro RTR in vendri e benura as 22 de mai. That's so true alla la cianta. Ixi, vaira, sco qua c'è quel om ci vien ossa al microfon non es nulla. Urs Müller con le novità.
1: Il Grasshoppers giocherà la prossima stagione nella Super League e nel giro di ritorno a Gezze e Gurignà contrarrà o conduce Dinsve entro prolungazione. Il vostro esonso a Gezze gestisce un combatte tra i Giada e la barrage contro la relegazione e qua vince Giada con successo. Al campionato mondiale di hockey alla Svizzera può festivare ieri la cinciavla vittoria e la cinciavla partita. La squadra nazionale del trenador Jan Cadieux ha grignato contro la Grande Britannia con 4-1. Sco prossimo fronte alla Svizzera da Mounts Ventermesdis in Ungheria. Il Stadio Zunitz vuole intramettere 5.000 ulteriori soldati in la Polonia, come ha annunciato il presidente americano in sua piattaforma online. Argomenta questo passo Trump con sua buona relazione con suoi colleghi d'uffici polonais, il dretch conservativ Karol Navrotsky.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sue attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Spero che voi sapete molto che i vostri t-shirts e i vostri cacci squarti sono potuto nempe tutto dovre oz. Non potete fare quarti bene oz dai bler sulai, bequai lai per nuvole sussurre smunz e appunto i venciat. 27 gradi in la regione di Quaira, 22 fin 26 in sur e in Zotselva. Fin 25 gradi oz in Engiadina Bassa, 23 in Zursesi Valmistrair e 21 gradi in Engiadinata. E di resta ice domaun l'unico ci samuda. E veniamo un po' in più chats, domani potessero dar a 30 grazie nella regione di Quaira. In giù di voi, veramente passate i vostri viaggi da nozes? Bali? Maledivas? Paris? E da per ins ci passate i loro viaggi da nozes? Ein in Stadions da Hockey sind glatsch.
4: Ich habe die in der Ungarn, die was Mark Elsa in der PD-Jones mit der WM. Und Elsa ist aus den Flitterwochen, Honeymoon, sie lässt aus und sie donen an der WM der Hockey. Und natürlich ein neues Spezial, das ist aus.
0: Ein Namur, ci va di meine direkte Mannschaft in die Powerplay. Und in giù ci sarà più che Frank, nie sbrüde più Golko. Ja, da naient. Da plü d'un super Fan Romaunsch. Ci passante sia svacanzas, nu quelle da nozes, ma schlö, sia svacanzas più o mein, aktualmente eintis stadions da hockey. Dai, in bun 20 minuts, qui a pro RTR.
2: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: Deci 9 minute de la ziua tezii. Eu sunt pro unge de din un cerțeni al roman iozi del chicărisez și-o lângi de la partida al toarnă din adărceau și al gudonia er regular mai.
1: Il chicărisez
2: prezentat a folk vă să putie del vici în la regiune.
0: Hai, ați rundă doai cu Teofil de Rungs de Camuns. Bun disăr, Teofil!
3: Bun disăr, Liu!
0: Săr Teofil, vel el oder al el idols?
3: Idols?
0: Hai! Celifend, oder cel der, de boap. Iadar, per exemplu, de Derich Burgener. Golist.
3: No. fan. Nu mai în este, bă, jiz, gând, de cicăr, fan, de timor.
0: Ok.
3: Da. Nici băgând de mine, sí.
0: E o să al înciunci cel perseguitești, cel dici, ma, per quel tini forță mă un păin pe fermă, spolți, scoperi înciun atăr?
3: Alte de bala păi, ni
0: ha, ok. Insomma, ha?
3: Insomma, no, lu de schis, magari, stătodi, ni frania, ne, băi. Il bea, ne, te, că mi ci gade, con la schis, că s-a genau ci că veni, su mi era mai stat iluzit.
0: Ok, Teofil, ja, sunt sigur că da, o să era diferență ci tenia na spolz per el, rundă doai, eu aini, ja? I er oz is quia nostra stimada collega Gheorghine Ianchi.
4: Piengi, Teofil, bieglici.
3: Piengi, Gheorghine.
0: Ești ne pronti?
3: Yeah.
0: Un minut da venda d'ossa. Scolars e scolares in Svizzera sunt meldras pro il Teichler co pro l'Ehr.
3: No.
4: Faliu.
0: La scuola popolare da Quaira passa 2000 scolars e scolares.
3: No.
4: Faliu.
0: A sgrasso per una moduna campione svizzera da records da balapè.
3: Sì.
4: Correct.
0: L'on 25 hai dato in Svizzera marcante mangi da più concours come l'on avant.
3: Sì.
4: Correct.
0: Cinquaisma è da una 50 di dolfirà da Pasqua.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Da vendo l'onci vinde si erdare una colleazione da tren la notte da un torturi cicquaira.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La città da l'onci vin prevezza la via fiera federale SPB una colleazione da tren da Turicia Rimini.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Sri Lanka se nomnea più bot Ceylon.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Richard Wagner der un componista austriac.
3: Yeah.
4: Falliu.
0: Da spe c'è Mario Pacchioli a partecipare a Music Stars un passato passa va in chants.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Is in questo fainemo sulla bancanota attuale da 1000 francs is da Wetzer Taunterater una furmia.
3: No.
4: Correct. C'è se non deve essere in quella.
0: Ossa?
3: Una formicola.
4: Io vado a gradina in borsa da prenderò.
0: No,
4: ma io già avanzi la formicola.
0: Più bozza di già la formicola. Fin dal 2000 della formicola. E ossa è scritto su 2 mounts.
4: Ah,
0: qua sale loro Teofil.
4: Ah, qua
0: genau, quella bruna, due mounts. Da d'una parte da c'è la parte al Parlamento in Svizzera. Sì. Comincia in pain retrat,
4: tu in te tu c'hai Wester ciao ti
3: ho detto qui era varg 3000 scolars, bo me 2000.
4: Je passa, qua io so fai col con quaiauro rosso, sai quaiauro. Ah, passa i varg 2000 scolars.
0: Ja, ja in pain. Puoi dire per qua al primo hai detto passa 3000. Ma allora nel duldì c'è tot sta velembe da 2000 oggi, ma sulla pagina guarda quando era dal 2025 e su 3.500 non sa perciò per qua è il loro dit passa varga 2.000 oh il loro eserainz 2.800
4: 3.500
3: varga fosse sta meglio
4: basta quella stata felida vedo quella messi creggia budapender flot von stau di traslivio a faccio con la camera su quanto c'è token pretensione oggi è tutto mostau jazz.
0: Per caso.
3: Ma...
4: In 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tocca la fine. È un Richard Wagner, forse è un ha, però non ti sfondrà il mondo della classica in Tudesh, poi in austriac.
3: Tudesh.
0: Ci ha
4: vivuto in Svizzera, ha?
0: Vainjons.
3: Vainjons,
0: sì. In Svizzera.
4: Il pass, wenn's Budaudel.
0: Teofil.
3: Ma...
0: Ides cinquaisma, eh? Also quello dire al prossimo kicker sis pur l'on 2027. No. No, qua c'ho nulla.
3: Forse c'ho me.
0: No, no, ma al prossimo in lundes di noi vai in giun kicker sis. Sì. Per quai al prossimo allora in mardi.
3: Mardi, spostai.
0: Scrivane ti l'agenda, nulla in bluder, in un telefonai allora in mardi ci vegni, eh?
3: Bene, super.
0: E allora giù.
3: Allegro.
0: Bellissima cinquaisma.
4: Gis.
3: Samion Tevus.
0: I Arevair.
3: Bigi e Quira.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Loro sono euforizzati, passionati, sciombot orclock. Cinque vittorie la nostra nazionale di hockey fa per il momento enorme, ma in splagiare. Euforizzati in pizza con mince e un po' più ferma il feu. Ci funziona finalmente quest'on col titolo di campion mondiali. L'euforia viene ad una più grande er pro romans e romances.
1: Adesso sono finito a questo conosco della percezione. È stato un fe disciplinare. C'è il giudice con un sì naturalmente. Questo è il giudice svizzero con sì. Perché dato in Liga Svizzera dato un fe bein e insomma in tira equipa che passate inclusive naturalmente il gol e il maschio Genoni naturalmente in classe adesso sono fe procedius che non su di in launch e adesso veramente buona fine
0: di Donat Albin de Trunci ha tutte belle apposta vacanze per questi campionati per passare inter gibler tempo che possibile a Turic ante il stadion
1: total fanatico e poi per me le vacanze che ho adesso gaudo non dico adesso ai tickets toccano con il finale adesso spero naturalmente che avessero il devos di la Svizzera sa più giubilare con la Svizzera, poi super.
0: Non è la prima ada ad un campionato mondiale, ma è una tale festa e euforia che ossa Turic non ha il amo mai visto.
1: Sono stato a 2000 giorni, la prima gara di una VM di hockey in Copenaghen. Sono lui che vi ho accettato con il CB, ma quel cuore è una gara per stufa spiegata fenomenale. Sono stato così a Minchin di prendere parte in una gara di una VM di hockey.
0: Da più da fans e tutti i risultati del campionato mondiale di hockey sono glacci che stanno naturalmente sulla nostra pagina di internet rtr.ch. Ed è vendere un'ora la lunga fin demna da cinquaesima sta davanti e la parte quella comincia al più tardi ossa. Yeah, no?

0: Politica mai stickni different per part fitch different alt e se però da lascher tot las nov persunas ci ca din desche per 5 sets da la regenza grigiuni ci nos presenta in quis dit qui però RTR bun gust de musica a un tots. Minci dite queste suras dal Dainio, un des javus de musica des candidati de las candidatas i oz non es quai ater.
1: RTR Mia canzone preferita.
2: Mis nom es Aita Zanetti. Una de mias canzons prediletes es Mia Montagna, da Mia Mia. Elles han cantà quella in occasion de mia festa sco presidente del Gran Consell, in la sala del Gran Consell, e è giovis un bel dì con RTR.

0: Ci sascha Billie Eilish fes musica, ischa la fes musica, ischa scuccia la fa musica, ischa no ves dat. Quel toc che blers historikers de musica pretenden, ce la appisserà, ce la musica de pop es nida cresciuda.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: She's a tabella con questi superlativi, musica de pop ci viene cresciuta, e allora può in sé essere un toc B de dun. E quel fischio di esce in domenica ci viene. Le sono più grandi della scena della musica. Se 85 anni l'anniversario, non è Bob Dylan ci ha influenzato e marcato scopi pax altri la musica moderna. Tanto altro è quel toc Like a Rolling Stone, già l'ha scritto e pubblicato dal 1965. E per quel tempo era un toc rivoluzionario, sur 6 minuti lung, in tempo se canzoni erano be 2 fin 2 minuti e mezzo lung, o che già avevo un toc di questo tempo di Elvis Presley ci dispo lung, no? Per cui non era emitur da radio, il primo boicotà al toc The Rolling Stones, ma era un toc con un text lirico e poetico di un'energia ci ha mis noas ma Marcus si ci ha fatto la punta tanto rock e folk. E al toque si loro avanzà per via del sentiment da libertà e perdita allo stesso momento ad una himna per una generazione intera. E er Oz is Like a Rolling Stone da Bob Dylan amo di una unica e con una tematica attuale. Nos sempre verts del dì.

0: ed ist dann das Adimetz.
1: Il semper vert del di.
0: Ok, Urs Müller, vos hat's Quinter als semper vert, oder vos far las neutats, no fa in quai tot corret. Ai, Urs Müller, cu las neutats.
2: Il Grasshopper si gioca nella prossima stagione nella Super League. Nel giro di ritorno, Gates e Gudinia contrarono con due dins per prolungazione. Il Davos 3-11, Gates e Gisto combattono 3 giade nella barrage contro la relegazione e qua è mince giada con successo. Al campionato mondiale di hockey alla Svizzera pudì festivare ieri la cinciavla vittoria in la cinciavla partita. La squadra del trenador Jan Kadio a Gudignà contro la Grande Britannia con 4 din. Scò prossimo fronte la Svizzera da Mounts Venter Mesdis in Ungheria. Il Stadio Zenitz vuole intramettere 5 milioni ulteriori soldati in la Polonia, quai ha annunciato il presidente americano in sia piattaforma online. Argumentare questo spazio, Trump consiglia buona relazione con suoi colleghi d'uffici polonais, il dreg conservativo Karol Navrotsky.
3: La meteo.
4: Presentata la Prosenec Tutte, con suoi attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Hai un avvertimento dai 100% chance. C'è voi cerciate asiliers da solai e c'è voi in riclaut x neada c'è voi tutto con voi la iacca e da nempe un di da sta mezzo la primavera bler solai ciel blau be qua e lamper nuvle su rosmunds e appunto i veng erciat fin 27 gradi da ozenti la regione da quaira 22 fin 26 in zuri zotselva fin 25 gradi in engiadina bassa 23 in zursesi valmestair e 21 gradi oz in engiadinata e dun maun resti be e divenia un po' picciato, domani l'ora forza passa 30 gradi a quaira, ma in casa intorno 30 gradi a quaira. Ehi, oggi vuol dire avanti con Privlus che fa radio e si smaccia un fast pom e schon va tutto zozzura, ma ci desbe un fast signet vai a mobler un più penibalesi, c'è tutto in un'eada e morto un rai per vi decisa smaccia un fast pom. E questo proprio capita tutte quelle storie che avanti le nuove qui pro RTR
3: dalla Damau alla Saira.

0: forza de vaia buc. E allora a quest toc qui a sdraglia al Gordons London Beat, I've been thinking about you. Nu dal danio mincia benura alles 8 d'un quart un giavis de musica normal mainc da tai e da mai actual mainc das candidati la senera anti la regenza grigiuna. Ma sciavu podes da giavis un toc de musica cesi lorn til radio. C'è un fus quai. Studiai neada e l'ora podat er za giavisir quel toc.
1: Avais vos in giavis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisai musica live in l'emissione Ubein in la Reit sin rtr.ch. Il Konzert sin Giavista RTR.
2: Presentata fleurop.ch.
1: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.
0: Ai, questa fin demna nulla be in domenica dalle undes e les dodes, din per sé er in lundesdì. La possibilità di dar tras vos, Giavis, i saluts, Konzert sin Giavis, la fin demna da cinquaisma in domenica. I in lundesdì, dalle sündes alles dudes. Fai quin con voi.

Erterin, Vendredi, das 22. De März, das 22. De Mai, und Vendredi haben ein paar Inpü speziell, sco, aters, per wieder zu sagen, nu, es la lunga fin dem, da cinquaisma, al taimp, es ja grandius, e, blers allegrerau naturalmisch, sind quists, dietz, ci staun davant, nu. E, total chatter, ci kraja, ci far radio, es simpel, quel se sbaglia, magari, es de far enorme mainci attenzion, cia pom, ci se schmaccia, audio erduldi, quarta on das noitats, oz, al fas pom, wenn il fas signet, tots sun irritats, ma quasi in sé in a piculezza. E po da fatta capiter al cas, cia si se schmaccia al fas pom, mora tot in ad incin. Per exempel, al rai, al mainet il program moral. Precis quai es nempe capita ossa in Inghilterra. Un emitur da Radio Inglais a mis a dir senza voler al programma d'urgenza per la morte da Ray Charles. Inclusive manch annuncia seriosa e posa commemorativa. Stupid B, al Rai era just Fitch Vischkul e contained in Irlanda del Nord, era là c'è c'utea un programma folkloristic ed era vidal Biver Whisky. Jamanjai, ta metti ne dalla mount. Tu daldes, tot ne adanti il radio, c'è tu smort. E allora val studia do il second maiol whisky oha, nu comporti plu taund sco una iada, do il second maiol da whisky daldios c'è su mort. E hanno l'impressione che la situazione escalesce giustosa, oh? Also, ishe verrà studiare Prince Charles. L'emitur, giuccio sbalis capita, dice sbalda computer. Claire, esia d'una, oh? Ci non sa dar procis a fazza ves, un cigiol, e lo si dice, ed è stato un sbalda computer. Ma tocco qui a in sé era una buona vart, o sa sa, Ray Charles al main. Cioè, l'emissione da radio funzionerà senza macla, al dice il moderatore.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La vischnanke da tumain scriver l'an passat se frescotchnes, tentan el deficit pli piccen che budgetà. Il concern da produkts de luxus Richemont fa da pli gudogne svieuta, surtout la domanda da bijouteria resta gronda. Qua in dus als thema sotze las nov, al microfon Urs Müller, bienvenue. La radunanza comunale da Tumaina ha approvato con grande maggiorità il rendiconto dell'anno passato. Le spese da ben 7 milioni di francs a quel sarà con un deficit da ben 336 milioni di francs. Budgetà aveva anche in minus da ben 1,5 milioni di francs. Oltre da qua, il sovrano rifusa due mozioni in connex con i lavoratori comunali e forestali. La domanda da produkts de luxus è vinavant gronda, quai a er senti il concern Richemont l'onde di stiun 2025-26. La svieuta sa es augmentada per 5% sin 22,4 miliardi euros, comprilà con l'onde avant. Il gudogn sa es augmentada per 27% sin 3,5 miliardi, quai a comunicà il concern svizzer con sedi a Ginevra. Consunt la domanda da bijouteria sei a crescida ferm, Richemont possede 30 router les marques Cartier, IVC e Piaget. Sco usitana Richemont bich publica una prognosa per l'on courant. In us mit einer exterior en il Congo sederas il virus debola vinavant ferm, entant detti redund 670 caste suspect e 160 mortoris, quae ha comunicia il Ministeri de Sanedat dalla Repubblica Democratica dal Congo. Or davant aveva l'Organizzazione Mondiale della Sanedat, WHO, anche discurrido redund 600 caste suspect e da passa 130 mortoris. En il paese vicino, l'Uganda, non è per contro da nagine nuove infezioni con il virus d'Ebola. Ed anche una novità del tennis, Jill Teichmann è qualificata per il mezzfinal del turnier del WTA 250 a Rabat en il Maroc. La svizzera batti la matadora locale Yasmin Kabash in tre sets con 6-7, 5-7 e 7-6. Nel set decisiv a Teichmann parà 10-3 balles de match. Sco prox in fronte alla svizzera sin la croata Petra Marcinko.
0: La meteo.
2: Ozza ti bler su leglie lentir grigiun e rivin fischiaut. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legno di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Grazie da Melder di co-ots per aver anniversari. Zadon in petrai di stemp da se recrear della festa. I cigi fa festa ots. I dovra do forza in patemp per se recrear. Questa scoprossum ant il centro qui a pro RTR. Mes nom Livio Foffa. Allegra.
0: RTR.
1: Informativ
0: e divertente.

0: klasik rozbagat kun Video Kill the Radio Star meno ze ses kraer to kwaci vin chaunta nix kun kila al radio in taunt no dai bot pu ninjuns videos respektive da shonamo videos ma l'emitur MTV ci ha o comenzà con tot quella es in taunt der ciao sera no dai pu ides vendri as 22 da mai i hai nu ene differenz jubilars i jubilars in nulla be de quest ci fis de jeshonots anniversari.
1: La cuppina presentado bogn en giardina a scuol il bogn con aua minerala bogn en giardina.ch
0: Svanchi duai da mai, dal 1976, è stato in D, ci non includeraun mai più, nempe Silvia Iniclo Stier da Parzons. E come c'è marida, ozzavant cinca un tons, festeggiasni ozz, nozzas da dar. Sinceras gratulazions. E allora, aini eramo quattro persone ci festeggiasni ozz anniversari. La più giovane è Elina Schneller da Fovoin. Ella festeggiasni ozz al Dejavel, a Zernetz festeggiasni Silvano Stedler, ses 46 aval anniversari. Al 60 aval festeggiasni ozz Peter Bren a Pratval. I Muretti Bertoc festeggiasni ozz ses 70 aval a Castrich. Sinceras gratulazioni, un bellissimo di da festa e dai clai oz da vendere las 12 metz RTR là dal dauti allora ci ci gratulesce a voi via radio ier c'hai musica ci desnida giavijal per voi e ossa ersco ad una daimo la possibilità da da tras un'ulteriore gratulazione con telefono al numero 0800 20 25 30 0800 20 25 30 se volete gratulare di un live o via radio.

0: Rihanna kun Loslo. Mince taunt, si duni pro vegni per la Bosch, ma osa iaini a Bosch al telefone snempe. Domenc Fadri Claluna, bundiser Domenc Fadri.
1: Bundiser, Livio.
0: Sir Domenc Fadri, el gratulescia sia sor, ha?
1: Hei, precis. Elef gratulare mia saura na Patrizia Richard, ci staet qui a Bosch, e per se 58 compleon e già visar tutto il buon per l'avenir. Elle ringraziare ad ella per tutto il lavoro che la fa riguardo sia famiglia e la grande pazienza che ha con la famiglia. Elle si ferma in quel riguardo e già visto tutto il buon ad ella e sia famiglia.
0: Elle è l'unica sor di del ha avuto una buona relazione. Se studia in oco avanti 50 anni, scorcia la della un po' buona da 8 anni, vede son là una buona relazione.
1: No, avevamo veramente una buona relazione, lei è 6 anni più giovane, c'è da qua in ambito una buona relazione, è un loro partito alla bassa, e lei è resta qui a Bosch, ma è un ufficio blero, comunque c'è un pensionato, sono un reo, un ufficio blero a Bosch, e comunque va in una buona relazione.
0: Ah, bella storia. Sir Domenc Fadri, grazie a Fitch, e in 6 nom tra metaini Dana Patrizia e loro la cupala. Scocciano design la tazza, la scadiola da RTR e eravamo isle per buonas robas. Gio vijoz, una bella festina e grazie a Fitch.
1: Hai.
0: E bella cinquaisma. Arrivair.

0: Julio, in klassiker con Gangsta Paradise, i Curcioquella della Actuala e in Humo in disco, eh?
1: Claro.
0: Claro. I des vendadies vanci doai da mai, la lunga fin demna venia d'una più da maniva, i x in a iada las prossimas uras comainzla e l'ora erdanir più lunga la colonna d'autos direzion sud. I accompagna durant quist temp direzion fin demna ier direzion colonnas niets davent da pac moment da Georgina Janki e tu esch ozamo alla cercia.
1: Exact, sco, mince venter Jesus, venter les dies, quei moment che marein tot spontan, se ci ciei e spontan, se telefonesce a gi grazie fecin per plaids ad ina persona ca ebbe maritau in grazie ina ga e via radio, per quale persona dati lu in balezia mach flures. Sa, sto gie buesser si ciei il strec, ravui sa ina ga esser se omerlo se ce che tot marschau, a marscia, con concerts, teatrs, e sto feste de musica federala, un sabugen e prender nos pur gide di grazia fece di dirigente, regisur, ni cicic trai fils per realisa X. Cicè ne vani men.
0: Sun sa iura, cioè X. Schlö ma fece loro pisces per il romano.
1: Esatto.
0: Ci non son più buons a dir grazia fece, e allora, non sai, allora er più. I da perdere non dai un'uglia, anzi, i sa poi a far un plagiare. E allora, Georgina, per te va a fin un emno speciale, oz, grand tema pro RTR aktuál manche las elektions grijunas, kandidats e kandidatas per la regenza, ma questi volen nir reelits antil kusel gronds, da las ses pirtits ci combatten cun massa chaos, pes cendi manche sets antil kusel grond, a minci un tramis quia una persona antil studio, un vis-a-vis, senza c'è il savea c'è il secondes ha blind date aini nomna quai i oz dai l'ultim
1: aber nix da date in forma scolz de vos gis ad fa con ine partide kil roman schleisch carpice per quei blind date il svert liberals anni gin candidat roman per quei in scunter sche kil candidat di svert liberals a mo in date cumai survegni in mesura pede nu a canus discutain in qual tema ca ficente ca sto ficenta il grigiun da sche dati e nigin blind date pil candidat della partide popolare a Svizzera che fu sebe frontaus in quei ciao vert liberal e let survegnina mesura e cumai sco vis-a-vis fec in qual domanda avrò crec in quel momento venze tradì quals dus ciaus ci chiei questo venze buttane cialau sco cels gis retorau arriva o da l'engedina bassa per la PPS Simon Raghet a bude fale un via di neo del bureau della via fier reti che tocca inter nos del studio e il vert liberal.
0: Ok, il blind date rotz in tra con Georgina Janki quai e l'ora do las undes. Grazie Fitch da mia parte si stat quai mes nom Livio Foffa sa giugi in avant buon divertimento si interessantes ures con RTR stat bain i utzai las orelias.

Speranza che vous agis e oz in momentet bada per se participa a sa esser part de vossa fantasia en nies giug dilce causas esche esses tut tenor denter creme de soleil, capi de strom, costum, de bogne years de soleil, a cozza de picnic, en vista als dies de chunkeismas. Ecco, vus prendeis quei momentet bada tut quei ei stauz de vos dies propostas bulas correctas, a scicca nus ancorin vinavon, vesus e un pa de plica 3 minutes bada, tocan ca mica conta relax take it easy. Allù? Marenza? Forse gartegli di oz? Nu dessi 30 francs in casa.

0: In quart de las dieje, quoi propi si la seconda, uras par juga.
1: Che chauses!
0: Ed els en forse un buo per pernisaia e per G3 che nos ven lanciau in una nova avventura ils cabazzins. A quals tunen a scia la causa va a prau con tot quel che ho.
2: La chausa vins a vens duvrada da bella aura. La chausa sa nins prender con sai. La chausa sa esser compacta.
0: Cioè, se vesse quai esser telefonai, ampruai, da sparder vesse nuot, nullo cien, vegn venciacun 30 la numra. Forton chi figeva ir bling bling bling tot nossas lingias, vai ots puspentic pigic, ma spicenzin, un menet. Scia pulit. Ossa. Radio Ramon, che causa ben gida non ben proposta numerin?
3: Ben gida, carita che salta.
0: Enta, brengi?
3: Non saus.
0: Buona men. Ero cerca la geografica in mezzo alla dreccia balada, ha?
3: Qua porti in te negri qualche dita, brin per i salsa, ne hai trovato sull'elbo?
0: Sì, che pescia! Devo stare andrò anche quel de plievgia,
3: Che
0: o se
3: no.
0: Forse prenderò quel da sulei.
3: Avrebbe.
0: No, avrei masse tutte. Io sono cantico di demarasse in qualche vacinza. Io c'è bene, ma sono number. Io buquei Rita.
3: Io non
0: vi invito. Ti avviso, tocchi in altra gara. Ciao, ciao. Il prisol che protegge il sulei è il book. Lui è il c'è forse. BNG, cieca.
4: E bien di che vietzo la regola de vrin.
0: Ah, os mai de nous saus toca nente vrin.
4: De. Il fes de vienda.
0: Ah, fes de vienda. Druais quals ni mai son senza, cus mai se vieta.
4: Ja, trovo Savenzel.
0: Savenz.
4: Also, omis dus,
0: perché, bumo la canna. Ah, il fes de vienda. C'è spasigiada e stadala de vosa?
4: Also, si incontra il mises.
0: Si è do, eh? Non chi va, forse da Ciuncaismas, in tic, si è do.
4: Forse.
0: Forse. Aber io von con 30 francs il folga fa commissions se veis bu regula.
4: Buc.
0: Na, io è buits fisch. In BG.
4: Te mi lontan, grazie.
0: Ste bene.
4: Adi.
0: Allumerenza, proposta numero 3, scolce causas, BG.
5: Ja, bien dik, aber ja, kann steiger denn is.
0: Ja, kann. Der Pier bond da wieder chai.
5: Ja, und ich will el camisot.
0: Aha. Ja, ja, o se si da treni el camisot, ha? Se.
5: Ja, schon.
0: Se piante calur la palalva, ha? Che la sorvegna in tic-ta. Ja. Si la sta.
5: Ja, mi da un boi. Ja, ja, ja. Ja, tu ne sta un filal zu, alla uera un in tua, noi.
0: Ah.
5: Aber er è bufreut.
0: Buffredo, svessi da disse do con quei argien vif, il camisot. È una bella proposta. Abrebbe il camisot.
5: Ah, quel combien. Il bietio è quello.
0: Quei giaviso è Danis.
5: Adio,
0: ciao, ciao.
5: Grazie.
0: C'è causa sbiendì. Venne un plaz per due proposte. La proposta 4, tu una scuola, vende ci.
6: Bendì, Gargina, che Maria Vincente.
0: Bendì, Maria.
6: Adieu, sai, vos è son stau, e spiego da su lei.
0: Lezze è son si nostra iesta.
6: Opala. Beh, ma io butto là un dreccio.
0: Ah, aber, flot, flot, se vos vedi, spiego da su lei, per i prossimi giorni. Lezze,
6: va a vedere, vieni con me, lezze per me,
0: fece importante. Maria, tocchi in altra ga, stai bene.
6: Tocchi in altra ga, sta bene in BG.
0: Ciao, ciao.
6: Ciao.
0: Allora, è un la devosa, ci sa, che tocca forse la nota. BG?
7: BG, Giordina. Daniel, direttamente dallo Jura.
0: Da noi?
7: Da Jura.
0: Ah, di Jura, di Lemo. Ah, Aleo, c'è il B-Blau?
7: Valencia. Valencia.
0: Ah, fossi, il sujet per le carte postali.
7: Sì. se če, ajde.
0: Se kad osi šta ina gajna proposta, jer kredio Daniel nalec veraš on ide djećil perspektiv, ne ve?
7: Tek, tak, te.
0: A doc?
7: O, kun ti de sak. Lece va ovaj ide kun.
0: Il kun ti de sak. Aj. Adina kwa je dovrens se vens de Balaura. Ja met lau in texin via. Kwa je kun ti de sak kaj sans kredju vinden grauši da cu lei plova draka bižem porte bu in če situacijun. Moši, ajci če, ajci če. Ha, buk. Shalom atenzir kun ti de sak. E, si no se ješta, Daniel, bienviadi, va si gir?
7: De, grazie. Ad im bide se kuena.
0: Samajont, grazie. Ciao, ciao.
7: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: E l'uma tenza il prisol da sulei la festa da vien via già il camijot. Al conti de sac. Quals quattr con quel che si ers da sulei en ciò menin un nai, quals quattr vanzi non se iesta, quell'an fleis in rtr.ch, la se ves di reminent e leggero ogni nega tutti il cavazzins, forse in tutto ruaus, vu mo tecla e leggero, forse fai clic da meun, tocca cici la noda.
1: Che chausses!

Romainza cun un grand spass direcziun las dies. Suenter las dies puspei in de quals moments che vus vessas fa in pligé ad in persona da vie scorni e shock semplemente a cici en nostra rubrica di grazie fecci in grazie tot spontan che combinaus cun in bi match flure sponderein moment et eo son sigira che mincin che tecla a de pli che mo dus meuns plein de quelles personas che vessan maritau in grazia fecci. Ci sarà ponderai, forse su dinzelus enter las 10.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La vischnanke de Tumain scriver l'an passat si frescotschnes, tentante il deficit pli piccian che budgetà. E il concern da produkts de luxus richmo fa de pli gudogne svielta. Surtot la domanda da bijouteria resta gronda. Quei indus les temes, oce les dies. Al microfon Urs Müller. Bienji. La radunanza comunale de Tumain ha approvato ieri sera con grande maggiorità il rendaquint de l'an passat. Der expenses de Brumain 7 milioni francs, a quel sarà con un deficit de Brumain 336 milli francs. Budgetà aveva la vischnanca in minus de Brumain in mezzo milioni francs. Oltre de quai al sovran refusa due mozioni in connex con i lavoratori comunal e forestal. La domanda da produkts da luxus è vina vant gronda. Quai senti il concern Richemont l'onda gestion 2025-26. La svelta sai augmentata per 5% in 22,4 miliardas euros, comprilià con l'on avant. Il gudogn sai augmentata per 27% in 3,5 miliardas. Quai ha comunicato il concern con sedia a Ginevra. Consund la domanda da bijouteria sai augmentata. Richemont possède, tra l'altro, le marche Cartier, IVC e Piaget. Sco usità na Richemont bit pubblicà una prognosa per l'on courant. In us medaina l'exterior e nel Congo sederas il virus debola vinavant ferm. Intant detti redunt 670 case suspect e 160 mortores, quai ha comunicà il Ministeri de Sanedat della Repubblica Democratica del Congo. Or davant aveva l'Organizzazione Mondiale della Sanidad, WHO, anche discurrito redunt 600 casi suspect e da passa 130 mortoris. E nel paese vicino, l'Uganda, n'è per conto da nagine nuove infezioni con il virus. E anche in novità del tennis, Jill Teichmann è qualificata per il mezzo finale del turnier de WTA 250 a Rabat e nel Maroc. La svizzera batte la matadora locale Yasmin Kabash in 3 sets con 6-7, 5-7 e 7-6. E nel set decisivo ha Teichmann paragist 3 balles de match. Sco, prossimo fronte Jill Teichmann in la croata Petra Marcinko.
0: La meteo.
2: Ozza di Blair sull'egli e lentir grigiun e di vin fischiaut. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legno di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera. Ed er de maunesi per gronda part sulle lif, a Quera dati de maun in dita cialire scundredunt 30 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Mes di, mes radio.
3: Quarzo entre las dies de quai vendergis, avon in affindama lunga, ils gis de ciunca esmas ca carmalen definitiv bumo de fa sac a pac di ni ampruat di direcziun sit, date numerus ca staten cau, a fan cei.
4: Io hai mai un conosciu, sono protestante. Avresto di de fa cum, che è un quel proiect magic.
3: E marveglias c'è che quella protestante ha scovert il mondo cattolico che è la nomna perfin magic. Tutto qua io dis è un'enqualura. Io sono Georgina Janchi, shalu, mainza.

0: Akuls Backstreet Boys se zivinjew vegn verkaw las diesh.
1: In grazia Fitch kun Elter.
0: Ashalu am Pruinza Marein scomincia venderdi sci e io si spontanza telefonesce a gi grazia fece in perbals plains ed in a persona ca maritaukins gi grazia e naga via radio vies grazia e combinaus con in Valencia mach fluras sa sto bu esser sci en vies stretch contorn sa e naga esser shomir el che marschau de vos temps con concerts de cors musica theaters festa de musica federale Vienna, che non sa bugiene prendere nostra purgida a gi grazia fic, ad intelligente, in dirigente, regissur, nizi ci, che trai il sfilz per realizzare x si c'è in eveniment a favor della cominanza. Den stausch, telefonai 0800 20 20 30.

0: je sais pas.
1: Magari, gartegi, schkotz.
2: RTR regala per vus. In grazia fitch.
1: Anus dein, i allegra il bundi en Valmusteira Valchiava, Corinna Bott.
3: Bundi, Cordina.
1: E bevigne stat en Valmusteir?
3: Sì, no, in Cialurs.
1: Cialurs. Cialurs! Gradusenas.
3: Ah. Sì. Con voilà, con l'epina passata, ah, vanno proprio in Cialurs.
1: Sì, vai da din extreme in Cialurs.
3: Prezzi.
1: Corinna, ossa lascio credio grat? Zura, nuoca. Nua che vies grazie fec va co qualtuna el fa vien di assent don tradescio c'è
3: hai also io les dir grazie fec mia cara mamma e io les dir cara mamma tu es la più cara mamma de tutto il mondo e io prec fec to qua che tu fas per mai ela es qui per nir o bain aiuter. O ben c'è la vengo c'è o sono in vacanza da clerio in su, si è clerio da tutta sorta, tutta da liert, ma ella è qui per buons cosels, c'è una domanda, io le dis per quai un ia de grazia fic, e allora ella tira ad una plantina da tomates e da certas flors, per mai e quai da una enorme lavur con müder tots X jahres, ich fahre zum Brief, ich mich getan, ich noch drüber masse chat und masse frei. Ich quai da grande lavur, ich auch sag quai, ich auch pritsch quai fitsch, ich quai las plantines, ich se fermes, koche tu das, nu se poi kumpres. E lura, es era moischette, che mia mama sa cugina fitsch bein, ella fa fitsch bunziantars, se nu vain termins, io in giardina bassa, si può dare in un zinvuderaint a mangiare in tarpro ella, non può dare fatta già vuser, c'è non vesse niente, e er is ne per esempio erstats, e vain può du jalder fitch bunas culas da fna, e ed es be un problem vide tot, e qua esce is a mangia massa bler. Questo è il problema. E in un po' vluder, c'è ella vende il ton 88 tons, e io spero che tu sia visto che tu resti in avanti e sei bene in omers con ossa. Grazie per tutto.
1: Wow. Ma se non sei solo in te che fiecti scorine bot, senza auto tutto qua, proprio in un momento da daur.
3: Ha, proprio.
1: L'usperenza tecla la radio, esce la fa un tono di speranza.
3: Appunto, c'è l'esa già, dai, la son radio, ma io non so se l'esa già, io non so.
1: A sioc, c'è cu, qua vai lu tutto online, Corinne, senza lu forse c'è tecla giù, e la lu è tutto.
3: Sì, mi c'è
1: ca. Vos me spera svi, col telefoninze qua già nigi in problem.
3: No, questo tip top.
1: A si la carta stati, e mince ca slu scritto, con le flores de ci, de code, insomma.
3: Sì, no, non c'è tanto, son c'è la vigna sai.
1: O sono Corinne, quale scuola da fnane, se oggi siamo le urelle, e c'è per in sur Silvana che sa che quale scuola.
3: Ma questo è un culo, questo è sacco malintera. Questo malintera, e lui si gratta la malintera, e lui si lascia ogni ora al amat, alzo questa sterche. Alzo eramo aua, e lui si lascia al amat, alzo la sterche, quella va io anche la coppa, si lascia una pezza, si lascia ora la malintera. E quella si mette in a pro, in pro la malintera, e lui viene in charm, e si può mettere in salsiz, o si può mettere in Highland Jäger, o c'è ci sa niente. E lui viene qua fatto, e scelta cuclas, e io non so neanche se viene in farina o nulla, qua non sapessi da dire, perché c'è, però non fa per solito ella la cuclas da fna. E lui, e dove viene qua bolli in tin au alzo belle vin finché le scucle svegnen su e loro vengono qua tutt'ora mi su un paccio gel gratta un pa in panci mi senti in fornin questo stupendo.
1: No, io credo che tu ne proprio stupendo, svenza un gran curclau in un corto episodio in cucina, eh? Corinna Bott. Grandius Corinna. Cica forse è un teclau radio sa Corinne Bott in Hortulana, ha Irtun per cui è il gran sostegno de gite de vostra mamma donna Erna Fallet. Lu, speranza che la sorpresa che te è per vostra chiara mamma. Corinna, tutto il buon, grazie per il telefono.
3: Grazie, sì, stessa mai.
1: Bella cinquaisma.
3: Sì, grazie, era dai.
1: A tocchi in altra ga.
3: Hai, grazie.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao, Giordina, grazie.
1: Ecco che ho capito in Jauer e in... Valadar la canzone che vignosa esce lei alla sur Silvana. Viver senza te, quei vaintic. A praucul. Grazie, Fitch, de dots.

0: Vendergi se vom jes gi denton es vigne ura sparar ver nossa agenda.
1: Il calendar.
0: Treis arrangements in Semtjai a Karmalen, a Schluein, Sil, a Löwenberg, an Vida, il Café Kisti, cun bubrondes, a tortas, a petas, ad an qual Santupada inspirant. Il Café Kisti, a Schluein, ei a Verz de Lina Masa, tocan sera de la Schun. Venire alla capitale, la post-remise a Quera in vita di una serie di film scurzi, in sia tournée tra la Svizzera se ferma, la Kurzfilmnacht pia e la capitale a mossa l'antira noce film scurzi, in tela grande ne vende dovras filmiche svizzere, sur films tematics, documentars e de films internazionals, tot quai cusera ne vende la sette mese e la post-remise a Quera. Lu sera de concert cul cantautur Romonch Pascal Gamboni dati el Café Cairo a Berna il tuecin presenta se unief album Mia Barca a Vonna Swenter il concert de Gamboni eisi il DJ Kijiel che procura per la musica tot quai anceva cu sera de la snof el Café Cairo a Berna
1: il calendario.

0: Acun Alvaro Soler se vignovegna von la zendis, pi bauler il program de dumenge dils cartens catholics da distedi en Baselgia. Bumo vomes gie messa e suentermes gie a vesperas. E scinzves magari fac pi bugen tot, si c'è autar.
1: Che io sono stato giovens, ero avanti con schies, ma avanti a vesperas.
0: I vesperas quai leva gi iadina devozion in Baselgia, canta psalms ed antifonas, bibaul, savens per latin.
2: Allo figevam quesam poi gnugnem si leo din capeva pauc. Ad os capescin elas ad ai clara, ad ai cicei fec fascinant.
0: Fascinant eisi os per el, per quai che lei in dils cantadurs, dil cor miscenau da Surau, quel da Surendus cors, cadastan questa findema concert, culla nova ovra Vesperas Romanchas. Che un scec?

Aerie von stil tradizionale sius che orgla a saxofon che fan e parte quellas vespres da circa tunnelu il stil un po' più moderno.

0: cantau, sunau, exercitau, duess a nos esser pinai per lur en tot treis concerts, cantaduras e cantadurs fai, tota cas pligé de cantar vesperas.
1: Quei fet bi avant tot perquè vaig a gar mai cantar vesperas, als es heis bo segur da kins cantava quan beselja, a dos en quella nova versione, che tec forte più moderne, quals me fet cool de cantar scho ja.
2: Quei il religioso da vos tier che fa schon pater cha el mince gi che che nus figena che che nus purgin a biaga stress a lu benens che o conta quei a dei simplement pacific bi i sa propri vive den co text medita
3: in das viaj pres romonche sein ci che special che kin sto ta la gudea lu sa mincinca a ta claus a lo fail il sez il parere sia pibia orazioni sia pibia concert
0: beh per se ve fa quei meni se ve fa questa fin d'emma sonda dati las vespres romonces la sera della zotia la baselgia della claustra a Ion ci che vuol sto os propri festinasce a tutta grand giù il concert e tonsco vendeuso exacta un quattro plaz dati va grand merausi la pagina online shock plaz ai si gira un pil concert de domenica che vegna la baselgia della cruz quera qual an cevelu la sera dallas sis all'indis gis van ils sur silvans lu giula bassa a zuc cun lur vespras romances. Ed un turn quep antir project de cant co quales novas vespras tunnen cusco pi de baul cupi fitsco oz lu lu saio mocusia de disin rtr.ch a tecla la reportage ca Yvonne Simon a fac. Pil Radio.
4: RTR. Authentic. Regional.

0: And 7 minuta stocchi de mas gida quai venderdis.
1: RTR Impuls.
0: Anciet cul de chun raps, il de chun conta raps, il lues un daul de chun francs, la banknota de cien adots gi chun dils patrats de cegna pite dosh antorn ils raps, essens arrivai tiela formicla, jevens bibaul.
2: El è nei de moda bec spettacolare. Anten in a brief simpla portada di pot. Va bec la spiceida, ia crei. Anzoma mai vien realitat, avant cel è nei da or da la brief. Egna cund formela. In comarada la famiglia a motter mes egna cund formela per la mia crisma. Era anche scolara primara, e beva o sentamang egna cun formela. Azzavezzi immaginar, simpla manciu sceglia, egna da mela. Tuccia, palpò, anche neda, tuccia e palpò. Fin finala è ella eide sem banca, però chela cun formela era stata deje lung i tema a mesa. Ma gie da vurdas cucci chelas da mela veien or ozzande, azzabed der, si avanzò magie ne du scegliena antamang. Drec antamang, maneggia. Con tucir e palpar, scucci toccia, scu tarchela con formeila.

0: Las novitats da RTR.
1: La Vischnanke de Tumain scrive de novo mein Ziffre Scotchnes, tentante il Defizit pli piccen che budgetà. E la consigliera governativa de Turic, Silvia Steiner, na stat bitch a disposizione per una ulteriore periode d'uffizi. Qua in dus das Thema sozza la sindisch, al microfono Urs Müller, BNG. La radunanza comunale da Tumain ha approvato con grande maggiorità il rendiconto dell'anno passato. Tre expenses di 7 milioni di francs a quel sarà con un deficit di 336 milioni di francs. Budgetà aveva la Vischnanke in minus di 1,5 milioni di francs. Oltre da quai al sovran refusa due mozioni in connex con i lavoratori comunali e forestali. El Centun Turic na candidesce la consigliera governativa Silvia Steiner bitch per una ulteriore periode d'uffizi, quai ha cominciato sia partita il center. Steiner ha 68 anni ed è da pil 2015 la direttura dell'educazione. Projekts importanti durante il tempo d'uffizi in stat l'introduzione del plan d'instruzione 20, la riforma del gimnasis turicais scuere il management de crisi durante la pandemia da corona. In vista delle prossime elezioni del Regenz il 2027 ha il Center già incumbenza in commissione per cercare candidati possibili. Il Mount Everest ha emesemna da un nuovo record. Sin la vart nepalese dal pli alto culm del mondo ha 274 persone contengi il piz. Usce blera scu anche mai durante un dì singolo. Quai ha comunicato il Ministeri del Turismo. Die Navarza in las Conditions der Laura Stades favorables. Der lautere Wartner sei aktuell mein Beach possibel, der Reiver sind il Pets na dal Tibet. In la Stagion aktuella eien ja 600 Personen kuntengi il Pets del Mount Everest. 30 Personen seien sa disgraziades. Ed anche in novità del Balapè internazional, Cristiano Ronaldo ha grignato con il club Al-Nasr sesen prim titolo da campione in l'Arabia Saudita. In l'ultima ronda della stagione ha il portoghese da 49-22 gols contro Damak. Ronaldo dat da pil 2022 per Al-Nasr.
0: La meteo.
1: Ozza di bler sull'eglia in tir grigion e di vin fischiaut. La temperatura maximale è 30-25 gradi in lenghi di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. I der de maun esi per grande parte sulle liv, a Quira dati de maun in di da cialires con 30 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il pass umbraile puspe averte a partir di immediat, sventer che le sta sera l'envirn.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Las elecciones grigiunas der RTR. Il blind date electoral.
3: In tic de plica tres emas vaie una lua legge in grigiunas a grigiuns regenza a parlament cun ciuncien venciadus candidescen a Sibersco mai pils cien aven setz al cus egron sis in de mince partida e in quest'ema hosp gau al studio las partidas an saveu decider ci oz tils dus de vos chaus politics in de la PPS ad indils vert liberals funzioni d'Anton Bu cun quei blind date sco tircels cun quels vert liberals a il lungac romon schau schar picha an ein scharzes romansen lur riches in solia quella aveva ebo pada ozzo schier knus figen schier knus figen la prima masura con in del candidat la seconda masura direzione sdodisch con l'altra lanciata figenza alla romancia con retto rauch della partite popolare svizzera la bitesche sende ingegner agronom gastronom avulso intersasen prims quattro onze al cusegron vini reeligio spil circuit Zuot Tasna, BNG, benveni, Reto.
4: Buondì.
3: Reto Rau, forse con Imperpaux Cavazinsko, descrivis sasets?
4: Ma, è un creato in tip fern della natura, è iota dir in montagna, è iota d'essere la natura, gli opmas libertats della natura, politica manch sono forse un pa' pac diplomatic, mi c'è tante, discuoro, esco c'è mas pica les creschu e din snacra tip vara rischu se se ve far alcho decide antifetch alch
3: a cotter ches ka viet vies stretch contourn vesa a descrives vos vos stret contourn co kral chelets circumscrive del
4: Oh, ich glaube, dass wir jetzt schon in Pause sind. Es ist proprio ein Tipp, dass er lieber ist, der Natur ist. Wir sind nicht ein paar Massen direkt.
3: Wenn ich nehme, er ist ein Bien alla Festa Federale de Musica, con la Musica de Projekte in Giedin, che viene der terza in sua Kategorie. Vous êtes das Präsident del Comité, che organisiert in Gia. Wenn ich Gia de las Elektions, la Festa de Loce Grigiuna Glarunese, si la botta na Lunz, weiss, insomma, un paio da fare combatte elettorale.
4: Ma questa era una parte del combattimento elettorale, che si è ingaggiato nella regione, ingaggiato nella società, la gioca in Svezia ci fa altro, speriamo che qui venire tutto vero, ossia, e in Cina, veniamo solo da quella che conosce Rambla, ma provo ossia da Mosar, perché c'è metà in decisiva, e poi qua ci hanno fatto gli ultimi 4 anni, e qua ci ha fatto ossia che era proprio in una campagna elettorale classica, non è previsto fare.
3: Se sentis magari si gira schitongio per la rielezione?
4: No, qua non è so dire, ossia, sto segni rielezco tutto c'è, ma è che il povero deciderà, ossia, manda qua ci sa fatti, manda qua ci fa tutto onore, e ma per essere fosse è provosa da vendere mai otters con quei ci sono in generale. Sono se che ci sono, e se il povero della vista, questo è il dritto per il cuore, ci farà la voce, ci sono della vista, ambiente. Non ci fai una pruna in promissione avanti con ieri non tengo andare via se erano in cinotter
3: Vesto Anton da pli concorrenza e ne vies circul che è una von quattaronz proprio è dato in scelta da lezione proprio da combattere la regione da scuola lasciamo scrivere giù per sur Silvanska san forse posso exact nuova che sua tasna è quella regione soprattutto da scuola quindi persone sin si si estes che candidescono il stress vedere svolten venire religis senten schon in tic
4: Sì,
3: di più concorrenza.
4: Sì, di più concorrenza. E posso se la prima ada candidarsco fin già in uffici, quasi è un certo vantaggio, però fino all'ultimo crea per la votante e la votante è interessante, c'è una grande scelta e no politica non ci sta a mettervi da qua e fino all'ultimo può non decidere se ci vogliono raccogliere e sono verti, se vengono non è affetto coefficiente, se poi vale di notte la visi, accetter qua.
3: Avon quattro ronze al Grigiun, la prima ga eligio tenor il sistema de proporz, vossa partita, la PPS, la grande vittura, fac il 6 de nov sin vence ciun, sezel cuse gron, ves quella ga, mesco fina mira, scia tutta casa vies president de partita, 10 de gudinè, ulteriurs ciun sez, magari gaiart, sin donna quos de ci?
4: Ma se guardo se la il sistema di proporzione invece la popolazione veramente decide tenore a percienza ci sono le elezioni nazionali ci crea con 30 potessero non sperarci o non guadagnare e penso che era in prima linea questo dalla metà dei liberali questo sono intanto un po' surrappresentati a cui era tenore a percienza però fino all'ultimo stanno a combattere per noi e sono degli anni per sezze flotte e con quel 30 per anno ci hanno raggiunto anche.
3: A tutta un'ora in quel momento con 30 con quei altri che sono in te c'è prima diventa la più ferma
4: Quei frazione. Sono naturalmente più flotte non c'è so di nato
3: incide la verità qual veglia da riva è scrittordice del cercle dur lui retora la grande finamira della vostra partita sono entro numerosas in prova disgraziata finalmente torna la reggenza da quando è si quella ga con Valerie Favre a con la Gartigia
4: ma hai non va in una grande percentuale dei votanti lì nel PPS questo non sono per momento rappresentati nella reggenza quando era fin già avanti quattro anni se l'hanno inizio riuscì e crea con Valerie va in candidata molto competente, una candidata con esperienza politica e spero proprio che questa sia una segretaria, cioè la voce del PPS, cioè dell'intelligenza, è importante perché è detto un po' tutto, non si mangia mai, non si era intelligenza.
3: E per vostra partita, avon 4 ons, giù con 26% la medema quota de lecturs, con il center, K3 del Slur e la Regenza, la PPS Nijin. Se no, ebbe, medem gran toc della torta cui va per la quota de lecturs, avrebbe cui va per quel sez, e la executiva volens vuole la PPS.
4: Qua è stato il sistema di Maiorz, qua che non c'è da dottors centuns, il PPS è un po' più greve per cifra, also la sinistra e la dritta è un po' più greve per essere rappresentata bei una vonda dell'executiva, ma a non si resta dottor di presentare als melders candidati non può dai, ne provare se c'è la popolazione e lei a questo, qua fanno questa ada, fino all'ultimo decidere là il pöve, lei non sta ad accettare quello che ci decidono, e per essere grattaia questa ada è creata per una regenza un po' equilizzata, e sono der Blair Melder si designte rund der PPS in una maggiorità del partito center, ma decide il pöbel.
3: Retor auch noch, wir in prim intermezzo musical, bandunenin, je leger scotal, venin lutier an qual tematica, caficenta il pieval grigiun musica, che samtiada e vies, ja vis, mega vata gölle, brich mir mis herz, in relazione speciale con quella?
4: Ma hai, also non con le cianzume, con le interprete, è che non può imprendere che non sarà Gola in connesso con l'occorrenza del partito, Gola se sa, c'è l'espetto della nostra lingua, e non può imprendere che non sarà Thomas da Megawatt con ingaggiare un'ada per la passeggiata di birra, in Engiadina era una persona con spesso in terra, grazie a Blairs politica, si fa sempre bene, si è successo il palco, e però con spesso in terra, e sono tutti due, sì.
3: Ah, lui, senza nessuna. Else.

0: al puls de las elecciuns.
1: Rector auch der Cent, Deputat de la PPS, que vol venir religiós. En bones tres ames, vos asses vicepresident de la Comissión de Sanedat, el cusai, gron starses al canton presentau il model directiv de Sanedat pels pròxims 11 grijun a indispitals in en vossa regiun a scuol. La domanda quins a faig vesent tot les xufes financiales de divers spitals en ies canton, no que les vixneu que stona dina Puspei pumpa en milions schil cantuln vules forse sarà in il auter. Na, sarà spitals ni gin tema contents kin sa ten vide quai provvediment decentral, ni vessens forse stuens ser pi courageus neu del cantun agi in il auter stuens alt non de deus sarà?
2: Ma la politica de Sandago sarà in tema difficile per le regions. E crasa la grande bomba non è so si ora qui col la visione per i prossimi anni, forse dire del spettacolo, cioè, è un proprio in una regione in cui c'è un centro di sondaggio che funziona molto bene, c'è un le discussioni con altre regioni, tra cui naturalmente c'è forse il grande tema, c'è ogni ora, c'è scuola che si sarà, e credo che il CSB a scuola ha fatto molto bene le incombenze degli ultimi anni. Per cento anni vesse, sarà difficile, però da quella parte la popolazione sarà o mossa di una delle cose che vogliono in un sondaggio o in un sistema di sondaggio regionale e non sto esattamente a sapere quel costo.
1: Riduzi in te che purgides in certi spitali scuole, che fa quale spitale di scuola auter? Chi è boschi alle strecce o se esco in spitale in mia regione, in sur selva?
2: Ma credo di una volta a scuola schon planizzava fitch bene negli ultimi anni e fitch buona gli altri e erdavamo varti in menage o questi meinen ci hanno proprio una stretta relazione con la pratica e con lavorare proprio nell'ospedale, also lascio proprio fare un complimento a questa scuola ha raggiunto della regione non, forse sono piuttosto non è nessuno si è svelta qua era con le regioni qui d'intorno qui sarà la Svezia giusto la regione di Tosancia. Fitch Blairs volen la sport Tosan e si dovranno loro però si vanno a avere svelte ne ha qua era l'ospedale e che la scuola resta loro il Blairs a scuola qua ci deve essere importante e la qualità della scuola cioè non si dovrà Blair ma quella due si ha dovrà cosa dire era proprio Fitch Buna e sono per vasto qua nei Rotters però fino all'ultimo la popolazione sa vedere sono là in qua e tenere di venire qua c'è il centuno a essere presentato per grande parte qua questa
1: Le spurgide si midono un po' e due buplidade per tutto buon dine 24 ore emplire regioni due partizioni di una scienza giovani in sur selva svesco son esser a fin la fin di on le usur tutte prede un conso di personale del fac scuola un plir zones dat en span down en connex con la partizione de nascientes allo ende fa in tic con se fons che nesce nella regione
2: magari però no d'un impegno a vo però ai crei punto queste sono le incumbenze che le lezze di scuola halt fatte gli ultimi zones c'è non è so se giusto il caso di urgenza con otters ma in prima linea il caso urgenza questo è importante c'è un peso tutto so giusto la essere presa in 24 ore questo è qua ci dà una pruna questo è il centuno là la possibilità ossa di torre in papi fermo sotto il concept quella parte si fa qualche cosa da bisogno per giusto per le regioni in papi piccine la spesura spregnerà in senso ci

0: la persona, ad esempio, scuola o tutte le altre luci, e che quel passo si può fare per le prossime zone, si può salvare il Blair per le regioni ora e lì, o se è contrario a noi, quella digitalizzazione. Altre investizioni, ad esempio, se non è nessun pronto a stricciare, noi stiamo a fare le prossime zone. E che è importante, se c'è il povero, sai qua, si svolge tutto, se qua questo. Prestare un spoderano, non prestare in Blair, altre robe, che ce la sendai in una fici nota, o da fici importante aspetto per la nostra popolazione, ma da forza altre leggi si può spegnere più semplice, però questo è essere consciente, si svolge tutto, se c'è questo.
1: Sto il pievolo essere conscienti, qui viene la fin di on, l'uhalt che premia scassas de mozions, vanno halt da unina gamma sa moin in direzione, vanno halt vine vonen zi.
0: Ma se non si prende a mudare, no, è quello che cosa ha visto, giusto in questi luoghi, appunto non è solo stato per tocchi, ma giù ci si deve stricciare la parte delle nascenti, se qua ci si muoveva su, ci essere spregnerenti, la popolazione dice no, non è là, in qua, adesso, non può dare avere tutto e sbasare su questo, questo non è possibile. Adesso, è creare una stanza avere, cioè, se non l'hai, tutto regionale, se non l'hai, salvare in proprio una buona qualità da se ne dà, non va in qui, in nostro centro, in Svizzera, se c'è quella costa.
1: Restanti milioni venite alla campagna della Partito Popolare Svizzera che vuole una Svizzera da 10 milioni. La PPS la costa con la campagna varga 6 milioni di francs per ingè limitare la popolazione che vive in Svizzera situazione di pace dentro aderenza ad avversari alla vostra ricerca se non sbarrein sul grigion retorau c'è che ingè montas per in cantun che è avvisau sei il sector de sanadat che non svengra Giuendamente, turism, gastronomia, costruzione, avvisare sin melis a melis l'uvres di exterior. Ci fa lo quale lavoro e avveni?
0: Ma l'iniziativa non voglio ridurre, non si potesse crescere a mone per in prun, se la domanda è se impagno il confine. In Svizzera, quanto comporta in Svizzera, quanto comporta il grigion, siamo di la possibilità di crescere e E sto a dire, rossa, non discorre in fin di speons, di una mancanza, di lavorare, di una mancanza di fachkräfte in quel senso, e stessi, cresce la popolazione, non vanno ad una molti stessi problemi, ma para i vegni, la popolazione cresce, i vegni anche in bruna gli otto molti fossi. E che ci lascia fare il mio domani, ci sono messi questo limite su 10 milioni, non è mai giusto, se vedi quanto surimpli, quanto surfabbricciati, di stessi sensi ci dà di accettare abitazioni in certe regioni, si crea ci si mette anche in limite, si dice also 10 milioni, è la loro propria volontà, questa è una passi milioni di più che di osa, also inclur sto essere in limite, non na pinge una fin.
1: Aber con in gè a quella iniziativa scegliens gè il problema, per esempio, da spazi da abitare pagabile per indigenze?
0: In certe regioni sure, o delle regioni da città, in cui c'è il squit, viene proprio dalla quantità degli altri kreisi, poi sciogliere qua, regioni turistiche hanno forse un paio altro problema, ma in cui c'è proprio dalla quantità di persone in squit, sciogliere sure.
1: Ven l'iniziativa in Gina Svizzera da 10 milioni accettata, c'è se mincio ne un 40 mili persone? Qualificate, venire in Svizzera. Io sto domandando, chi decide lui, in che professioni, in che settori, cosa vogliono fare quello, proprio di reggere quella immigrazione?
0: E grazie, venne limitata l'immigrazione, allora venne in automatico il stress, quella regola, l'economia regola qua, l'economia guarda loro sonce, e possono tornare proprio questo. Ci si dovrà ir, e fino all'ultimo vai nostra in relativa alta disoccupazione qui in Svizzera, donde da qua vengono anche ad una di più, se non è che ci mancano queste assolutamente non è, e ci sia semplicemente in a da dire in giù la limita, e ci si vede quanto rimplice ed è stato e cresce nella scorsa, per vedere qua c'è la Svizzera cresce da donna a donna, si crea fai senti, si mette in clore in una limita, si dice più una linea, e non della gastronomia, se non discorrendo speons, i problemi, manca personale, Ivanzerà ristoranti e rossa, o se ci dislibera tutto, ma è che ci si impara, ma se boomer ci si dice semplicemente, ma da voi allora qua l'iniziativa è la colpa, contrario, che c'è non fanno le nostre lezioni, per cui non c'è forse la gli otti indigeni ci fa qua.
1: Mm-hmm. Vos, essas, e,

0: gastronom, hotelier, Sanjon, cun ustria a tot, vos venise ve l'uvresca venien de sur confin, til Tirol.
1: Tirol, non è mai giusto in giugno, ma non è solo in Estri, ci lavorano mai, ma non è per esempio giusto in tutta la pararia, non è Bobbi, Svizzers, in accettare senza problemi, Svizzers, la gastronomia è più difficile, ma è che cioè, dipende un po' dalla brosa, e se non cerchiamo proprio Svizzers, non stanno niente un po' più creativi. I diamone ada in anedo seccia in a pugnir in giugno demo di no seccia no sono cresciuti gli ultimi zons no crescini in avanti la Svizzera può crescere in avanti e se l'iniziativa va atras e ne vezzo però in giugno problema
0: I temps varga vence ciun per caula zendi c'è leva leun tangas ur da quale iniziativa se sen scredi on discuta dice leun e i propri procura per polarizzare fece e che Sverza na decizion štreća in sekvitor diš da cerkla durka, mi djeca nol uentik a favor to tenor e vosa partida de mobiliza pjevel. Kako la kro da grad si gide de lekcijuns?
1: Ha, kako pode se es res per es, on će kako mobilizeš in pa din perde vožarši.
0: Reto, ja fečin žbagat, več oni nega veu in lufele na tira.
1: Na visi ne ada, ha? Dusi ada, une ada bjorda l'auto ed une ada curceder kuc schizzatura in gir.
0: Faci impression?
1: Sì, si, una bella bestia.
0: Bella. Ossa, bo il clima, bo era, slanti la situazione globale, ma ben il luf sa da una dina tirin dils grons, importants problems del grigiun, questo risulta del barometer de quitaus, nua ca varga 31% numna la presenza del luf in problem. Retorau, stu essens limita a metter in confin a limitare il trops de l'ufs al grigio?
1: In mio caso, also, ena è m'ingaggiare il gran consiglio fitch fern per quai c'è i detta là in una riduzione massiva del l'ufs non vanzi massa blers, also quando non dice far con la bestia, e dice far con spazi c'è non vai, non è per l'uf e che c'è là, e tu si mangi cresci blair massa ferma, gli ultimi sons il problema sono per massa grande e l'asta in ridur massiv.
0: Savesse con l'ufs che vive nel grigio attuale?
1: No, precisamente se verrà in giugno non va in invece caso per tre intorno alla nostra stalla ci girano di una tercevi in an e questo inverno mo se una di una tercevi in tua stalla e precisamente quando sai molti strips crescendo una donna
0: o ciontin lanciata di on a 12 strips tenor il monitoring del cantun regolazione 44 anza setau in quella fase
1: de regolazione. Direi di aver fatto crescere uccia d'onta della regolazione.
0: Della regolazione. Cons pudes lui il grigiun verti?
1: Ma se avessi decidere se fosse nulla, quando sarà realistico, politico manch, ma è che ci si deve ridurre massiva. Also, in mio caso, ormai mi c'è che in questi strips ci fanno problemi, che c'è nuova news all'anno passato, anche in lavoro, a drafna, mi c'è not problemi, con questo non è da stare ora intorno, se si mangia da reagire subito, vero, ci si può reagire subito, e allora poi io scopo il suo orso, non ne ha allora queste problematiche sono da 20, allora ci dicono queste problematiche ci girano per qua dintorno, allora non riescono più in tema, ma fin tanto ci dicono che le luft problematiche ci sono mince notte, irgendein clur ci fanno rivoluzione, allora si deve reagire per più svelte, io dico tutto.
0: C'è lo for... che in quella realtà sviluppavi ne vuoi un management del luft, c'è che forse il più necessario?
1: Ma... l'ultimo aveva fatto la proposta anche il Gran Consiglio ci fosse da lasciare integrare più fermi i cerciaders e noi cerciarci sluppettano in fos e che c'è qualcosa di importante allora questo è un ingir questo può reagirsi dei ci siamo precisi non è niente stanno in persona non è niente davanti a noi hanno forse il rischio sluppettare in ocello e questa volta in inizio al problema c'è del privato tognano nese più in giugno si crescono da donna a donna ma là potessero dare libero verde più senza c'è il centun fausa in una tonata corsa con mettere in managers
0: proposta che questa è grande alla fin finale per grande proprio refusau retorau metterò due sluf cervè per qual stress che venisse tai per sbagli genina
1: nigin tema
0: no esce qual fanno nigin stons
1: ma fanno questo donzi e quella popolazione cresce e se non si avanti se si inci desa regolarsi non stanno a mettere ora
0: Retor auch non svegliano se un in quart ronda de domandas curtas, com a súplica de dar respostas curtas, budem mo ingeni na, tutta nor completar a construcción. Pinai?
1: Não.
0: Veis in idol?
1: Ah, proprio in idol, não, não. A mãe me adunha fascina Reinhold Messmer, e adunha pa... Guardate, c'è il va, finché tu fanno, leva se scuders, ma non è proprio idol, non è, ma non è pas guardate, c'è il va.
0: C'è, vuoi già a deleggere son con sei di gens?
1: No, questo non è contro.
0: Auto elettric, ni de benzin diesel?
1: E no, se un de diesel, è sto vero qua er per trarmi se c'è vas, per qua d'intorno dovrei un de diesel. Ma...
0: Pies hobby preferiu?
1: Ir in montagna.
0: C'è, è meglio in una crisi? Recomandani comandami ziras.
1: A so comandare za duna fase, grazie de duna da provare a dirce le vie.
0: A se vos vestas mon ingi de viver figesas cei?
1: Mo hei es grazie un irgen in a montagna. Ne sa per un manci nino, ma è clesca ora la montagna, cioè es lesamo far.
0: Cons danes investes in vies combat electoral?
1: Qua ne sai, o se... Preciso, qua va solo il partito, però no, non avevamo fatto la partizione e penso il partito regionale darà ora da qua da 3-4 mila francs, però non avevamo siamo discusso preciso che c'è una partizione.
0: Nuove sovra a Tomaras vieni na?
1: E credo che non dovrai na.
0: A vostre devose vacanze?
1: Hai
0: dato quelle?
1: Las últimas sarei in montagna e per solo c'è una vacanza se venire in Clurio, il Valaise, il Bernais e le montagne papiotas.
0: Ah, dati lo forse è in momento di ruaus di dì a daun suentri il squitordis se tut vasci a scoglia visiau a vostra partita at è a vus con vies combat personal da veni religius in a domanda valo tutina è un perfini se vus schlesses decider dentro duas causas in gie a vostra iniziativa Nigina Svizzera da 10 milioni, ni un fresco quella iniziativa per Valérie Favre Accola e la Regenza Grigiuna?
1: Oh, questa è una greva domanda. Pian tutti due. Questo sta un po' passare.
0: Il Joker.
1: Duro Joker.
0: Rettor auch, grazie per questo tempo e vostra visita al studio. Studio bien sport final, il combat per le selezioni grigiunas e staula sind in gemese, nus figien in curt intermezzo musical allu ves il candidat dils Verts Liberals da d'esser promis per la prossima mesura.
2: Las elecciones der RTR. Ci gudogna, ci perda.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: E che il tema scosce tranta rotter, Isabel Garcia resta nel Consiglio Grand Turicese, il Tribunale Federale ha rifusato il ricorso per l'elezione se è valevla e la OGM do partita. E più tardi nel magazzin Aita Zanetti, la donna ci desdefende il set di center alla reggenza Grigiunga.
2: Ed è una grande responsabilità e non è dirci che è un grande squitch e non è sorgire la fiducia del mio partito da dire in corsa.
1: E una short corsa contro il time per realizzare spazi da abitare paiabola a coira, iniziando e da buona speranza.
3: Im Gegenteil, je schlechter der Gegenvorschlag ist, desto höher sind die Chancen für Initiativen, dass die angenommen werden.
1: E la nazionale sei glatsch, i fans sind tribunam, dat la festa dell'euforia, da hockey.
4: Total fanatico, vediamo i ticket, stoccano nel cuneo finale, di spero naturalmente che avessero il divorzio di la Svizzera, sappi, lui è giubilato con la Svizzera, poi super.
1: Con RTR 30 fans da hockey e candidature per la reggenza, bel is es con nous, mis nom Toni Poltera. E tu sei anche l'informazione da mezz'è e già in perché ani Parlamento da Torich ciò facendo a fine del Tribunal Federal ursin Cadix.
5: A Torich resta la deputata liberal-democrata Isabel Garcia en il Cusel Grond. Il Tribunal Federal ha refusato il recurs che l'elezione della Nasaia Bec Valaivla. La primavera 2023 era Garcia venida elegida dall'Ezza Zuras in la lista della partita Verde Liberale. Curzo entra l'elezione aveva ella comunicato da bidar partita, vita la liberal-democrata. Sizuenter avevano le autorità storiciaises confermassi a elezione ed ils recurrents pretendevan d'annullarsi a elezione per qualche la aia engena las electures ed ils electurs. Tenor il tribunal nesi però bec comprova che la aia già avant gi il plan da midar la partita ed uscia era bec davair engena l'electorat. En Svizzera lavuren l'on passare ad 282.000 persone nel settore della cultura, quai è chars 5% da main che l'on avant, comunicesse l'Uffizio Federal per Statistica. Questa di grande plazza nella cultura sia comparegliabla con la di grande durante la pandemia, il 2019-2020. Da sentir sia la di grande soprattutto umans svizzers nella Svizzera Latina. Las recerches mosienera che lavoreres e lavoreres in la cultura seien main contents con lur situazione finanziale che la media svizzera, scriva l'Uffizio Federal per Statistica. A Tumain, alla radunanza comunale approva con gronda maiorità il rendaquint da l'on passà. Ter expenses da burmain 7 milioni francs, a quel sarà con in deficit da schars 336 milioni francs. Budgetà aveva la Vishnanka in minus da Bunamain in mezz milion francs. Oltre da quai ha il sovran refusato due mozioni in connex con il lavoratori comunale e forestal che la radunanza aveva già decis plibaut. Il presidente americano Donald Trump vuol trmetter 5 milli ulteriori soldati in la Polonia, quai ha l'annunziato in sia piattaforma online. Argomenta quest pass a Trump con sia buona relazione con il presidente polonais, il drec conservativ Karol Nawrocki. Cura e danunder che la soldata americana doa venir trasferita, na Trump bec comunica. Per da curt, aveva il presidente americano annunziato che vigne a retrair almain 5 milli soldati or dalla Germania. E nel Congo s'aderasa il virus d'Ebola vinavant, entant detti radunt 670 cas da suspect e 160 mortoris, comunicesse il Ministeri da Sanadat della Repubblica Democratica del Congo. Ordavant aveva l'Organizzazione Mondiale da Sanadat WHO anche discurì da radunt 600 cas da suspect e passa 130 mortoris. E nel paese vicino, l'Uganda, naia per contro da naginas novas infecziuns con il virus da Ebola. Ed anche per il balapè, Cristiano Ronaldo, quel ha guadagnato con il club Al Nasser sesen prim titolo da campione in l'Arabia Saudita. En l'ultima ronda della stagione della Saudi Pro League ha il portugais da 49 fac 2 gols in contro Damak, che ha la finale guadagnato con 4-1. Ronaldo dat da pil 2022 per Al Nasser.
1: Els en Puspecom, its sentiments de primavera, e potessen star pidei.
0: La meteo.
5: Oz elentirchen tungrischum plein sulegl, edivin fitch, ciao. La temperatura maximale è tra 25 gradi in Lenge di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Erdemaun esi per gronda part sulegliv, edivin anche pli ciao con fina 30 gradi estivs a Quira.
0: Vias e traffic.
5: Il pass dell'Umbrail, quel è usa puspe avert.
0: RTL, il magazzin.
1: E als Thema lanzen approfondar, Gost da tot genere e colorò, Vapeson es lanciata della dipendenza da nicotin. Si savora The Goals della nazionale svizzera da hockey e ha allora dato il festa. E invece dal Ricci sto a tenere in momento corrigidato in gol, its fans en incantos.
4: Insomma, in tira equipa che ha passato, inclusive naturalmente il gol, il sesto maschio Genoni, naturalmente in classe. Adesso sono fei possedius che non sono in launch, adesso sono veramente buoni fan.
1: Tra speranza e realtà che vale ir per spazi da abitare pagabile a coira, il Parlamento veglia la necessità, è bici anche clear. E clear però, ci aite Zanetti, les defender i second sets di center alla regenza Grigiunga e ci la presentazione di sia persona foggist lanciata. Il schittordere cercladore in clamosa l'urna di Grigiung elige i parlamenti, il consiglio grand e della nuova regenza. Scils tre consiglieri governativi e la consigliera governativa Nufezza vengono reeligies e che è ben più probabile resta anche in sezzi di occupare. Che da Ion Domenic Parolini del Center ci dascia beppe candidare per via della limitazione Nufezza da Dodejons. Defendere il sezzi del Center les aita Zanetti. Gianna Maria Cantieni, da var la motivazione e le sfides da Dela.
6: Aita Zanetti è deputata di Consai Grand e presidente comunale da Scuol. Ella ha 51 giorni, è pura, maridata, ha 4 infanti e vive a Sent. Sia missione è clara, difendere i sezzi di centro che vengono liberi.
2: Ed è una grande responsabilità e non è dirci di un grande squiccio e non è sornir la fiducia de mis parti de dir in corsa e sunir per svase che les vals del su desen esser representadas sco fin qua de din persone la regenza e con qua in air jent mis in disposizion.
6: Actualmente ha i center tres representants la regenza. Dir la cerna vomit entant becen in prima linge per la partida.
2: In un gremi executivo se stoia discutar, dispitar e cetar soluzions e la volant tot les vistes e è portes eint la regenza sco paura, sco presidente comunale, sco gran consigliere ed erinciun ci vive in una region più da lunge da cuore una vista importante.
6: Con qualche Ion Domenic Parolini, Ciala prevede la limitazione di Tains d'Uffizi, veni il Departamento per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Tir quel soda nelle scuole. La fegnamira della Regenza segi da mettere a disposizione, citat, in una purgida variata conforme ai basins dell'educazione e per scrutazione. Per ella, sco mamma da 4 infanti, segi la formazione in tema enorm central.
2: Giusto, erste wart, ein til svilup de nostra società is per me la formazione, la base de nostra avenir. E es un della vista, no stein investir in nostra avenir, e questo nostro fans, ir in una buona formazione per nostri juvenils, per cece no stein sporger als juvens in una perspektive.
6: Per qualche quella perspectiva manca magari, bandungen juvenils lur patria per vedi in studi ni la lavur, qualche in sfida quasi a entir cantun. Aita Zanetti e di pareri che è importante che i juvenils ponzo a interità in sta scuola obbligatoric far un primes risch an las vals cum far in imprendissadi ni iran scuola an la val. I vomi dentant becce me per la formazione scottala, mo bain?
2: E sono persuade che questi juvenili possono parte alla vita sociale e culturale della nostra comunità. Questo è decisivo. Non dovranno i giovani ci danno il slancio, sono forse non contenti con la politica o con la società. Questa è la sala, anche la giopera.
6: Chi trovi i giovani che si partecipano alla vita, alla società, vuole magari una lidanza, maneggia Aita Zanetti. Il più importante è che i giovani facciano riso nella patria. Il grand tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni in tenorite Zanetti domandas un connex con i provvedimenti di Sangadat.
2: La nostra popolazione viene di una più veglia, non stiamo cercando di reina in avvenir, ma il provvedimento effettivo sulle con ospedali e spittici in avanti. E allora è la premessa delle cercate di malati, il corso di andare semplicemente in una direzione che non starà a ponderare, non be sul livello cantonale e sul livello federale.
1: Dei Aita Zanetti ci les defender il sez liber del center an la regenza Grigiunga. Dat ella e der diz otters candidati e las candidatas catezze nosa pagina d'internet rtr.ch lo eram la emissione Ciuncanta special cui candidati e las candidatas dalla regenza. Gesto in VNO, Anthony Center, spazio d'abitar paiaba la coira. Il Parlamento della capitale ha deciso di s'engagare in Ciusa. Vodec, abitazioni che vengono costruite in terreni di mercea di essere in la fiera con un scienze favorevole. Anche forma ci chiede di capitare, vei la vart borghese e la sinistra differente, perché dati all'urna tus propostas. Milena Bassin.
7: In settembre decide la popolazione da Cuira 32 proposte per spazi da biter paiabel. Per l'una, l'iniziativa del Partito Socialdemocratico ci pretende che un terzo delle abitazioni ci venen fabbricate nuove a Cuira dessen ir dei desafit più bumerciò. Di mena be pretendere il scurs effettivs, senza ci do una rendita. E dall'altra parte sta la contraproposta della Vart Burgaisa. Erels vogliono che un terzo delle abitazioni venen dedes a fit più bumerciò. Però, que non è per tucere le abitazioni di persone private. Per questo punto, non voleva il PS rend il compromesso. Uschener il parlamentare Vincenzo Cangemi.
8: Das Hauptkriterium ist vor allem die Reduktion von 30% auf nur städtischem Boden. Das heisst, das schließt alle anderen Wohneinheiten, die in der Stadt gebaut werden, aus dieser Berechnung. Also, wenn die Stadt ein Jahr lang nichts baut auf eigenem Boden, dann ist 30% von nichts null, oder? Und parallel dazu werden vielleicht 50 Wohnungen gebaut auf privaten Grundstücken oder 100. Und wir wollen, dass die wie mitgerechnet werden.
7: Senza questo compromesso non ha il Partito Socialdemocratico tratto in avanti l'iniziativa e non c'è la popolazione la scelta. Finci d'era clear c'è proposte che il Parlamento vuole portare davanti la popolazione o quedo una lunga discussione. La suprastanza da Cuira ha fatto una contraproposta, però quella ha il Parlamento sbuttato. E alla fine, allora la maggiorità burgaise del Parlamento rabbagliò 3 l'ur proposta con 11 contro 10 voti. Tino Schneider, parlamentare del Center, ist persuasiv da quella.
9: Mit dem Gegenvorschlag von der Bürgerlichen Allianz schaffen wir mindestens bis zu 900 Wohnungen ins Jahr 2040, 2050. Das ist eine sehr beträchtliche Zahl. Und wenn man dann noch an die Anreize denkt, die den Privaten gesetzt werden, gehen wir davon aus, dass die Zahl noch um einiges höher wird ausfallen. Und im Vergleich zur Initiative sind wir da weitaus liberaler. Und das ist der richtige Weg.
7: La quota di abitazioni vede a Cuira è 0,19%. Se questa valore va su 1%, si discute in Svizzera di un mangel di abitazioni. E per questa situazione precaria, all'intero Parlamento il stesso bot, sporgere di più abitazioni paiabili. La contraproposta del PPS, PLD e del Center sia meno ambiziosa con l'iniziativa del PS, ma più liberale. Un punto importante sei tenor Tino Schneider, che le abitazioni di persone private non dessen fare parte delle calcolazioni. Lo, es weist a lavorare con stimuli, che motivation de fabricare abitazioni.
9: Beispielsweise kann man Anreiz setzen bei der Aufzonung. Wenn man sagt, ihr baut einen preisgünstigen Wohnraum, dann dürfen wir eine grössere Fläche bebauen. Beispielsweise, das sind nur einzelne Elemente, die man uns vorstellen könnte. Da gibt es ein ganzes Instrumentarium, wo man dann einsetzen kann. Und da ist dann der Stadtrat zuerst einmal gefordert, um unseren Vorschlag zu unterbreiten.
7: Der Lotrewart, Daniel PS e Vincenzo Cangemi ferm mit der Lur-Initiative. Ed es per schwas, c'è quella auch bunnes Chances.
8: Wir haben vor rund 10 Jahren ist das vom Volk ganz, ganz knapp abgelehnt worden. Und dort ist die Situation bei weitem nicht so prekär gewesen wie heute.
3: Also ich bin da zuversichtlich, dass im Gegenteil, je schlechter der Gegenvorschlag ist, desto höher sind die Chancen von der Initiative, dass die angenommen wird.
7: C'è Variante C per schwade la Population de Cuira, que es muss la Votation in September.
1: Cinch Gis, Cinch Victorias, Blair Goals, Claire, i discurini da hockey. Per l'equipe nazionale è un fienosa in campionati mondiali perfect. E nem da osa gronda euforia da hockey in Svizzera, soprattutto a Torice da Fribourg Nova Civin Giulia. Il Gis della Svizzera è in tots vandisor, tantant che l'equipe brillesce se il glaccio procurano i fans per una gronda culissa da festa. Fans dell'antica Svizzera, tranter els er in cal romansch, ci fa festa, curicidat puspeneda in gol e soprattutto una vittoria, si va l'utra. Andreas Vialant.
10: In euforia, in atmosfera, emozions che fan tot pial gaina el stadion a Turic.
11: È un film special. È un film l'atmosfera dell'America, della NHL, l'entertainment intorno a tutti. Sono felice se scopo che è l'America. Super cool, proprio bì.
10: Asci è ricco tiri da tron che l'impremaga è la Swiss Life Arena. Quei grazie al bien collega Donat Albin.
11: Bello è quel che mi dà un mai in un auto, veniamo da quei giuca, gli altri abbiamo incontro con l'invitazione. Sono felice che sono cosa, proprio cool.
10: E Donat Albin è le tonsch come possaiva nel stadion, con son con la Svizzera in azione.
4: Total fanatico, poi per me le vacanze che ho, di augaudo non dico. Adesso ho i ticket stoccano con il finale, adesso spero naturalmente che avessero nel divorzio di la Svizzera, sappi, lui è giubilato con la Svizzera, poi super.
10: Antocca noi, vessi bussi vivi meglio al Svizzers, l'equipa ha guadagnato tutti gli giugs, è struzzo da frenare, e gesto incontro gli austriacs, ma è incontro gli studenti, procurato per una gala.
12: Oh, die Schweizer mit der Chance, und den Tor! Er zieht, Tor! Kleino! Und Hischlia, Tor!
4: L'equipe persuade è data in su, è data in fermo, è disciplinato, è stato totale in contaus della prestazione. Io sono allegro sul finale, spero che venga al finale Gudogna, va per quel titolo.
11: Io sono sì ottimista di El Gudogna. Due di voi donne, una vignica, vite campioni, guardate, stai tonge. Io sono positivo, poi da dauf.
10: Asci è il Svens da Tronca in fermo ottimista che tonge per la Svizzera da diventare per l'impremaga campione mondiale da hockey. Il sostegno dei fans all'equipa è minchia cas.
4: Sono stato in 2018, la prima gara di una VM di hockey in Copenhagen. Sono lui che ha giocato con il CB, ma quel cuore è una gara per stufa spiegata fenomenale. Sono stato così a minchia di prendere parte in una gara di una VM di hockey.
10: E qui il meglio è il trico della nazionale, con schlinche e bandiere.
4: E senza va bo, quei gente in hale, i coach non stimere. Con quei tuoi bì, io sono stato al shop, naturalmente, noi che vendono merchandising, vai a ciao io col venditor, e là di qua marci, schiavo normale, se non c'è un vendito.
10: E quei sentins, bomo en, ni Antoni il stadion, ma bai in eientire marcao da Turic regi il momento grande euforia da hockey e grande fiasta. Ed a propos fiasta, costati culs de trum?
4: Ah, io lui è 44, lui sa se può fare parte, in no. Dai, io metto il hockey con zon, l'atmosfera è super, io sono per più giocato, poi entriamo quando è a casa, poi c'è trum, abbo per prima sono di autorit, gaudo l'atmosfera, il mercato, in svezzo da porto, fans, con tricons, poi vivo, io gaudo l'extremo, poi è.
11: Deplorabile, ma io sono un zio, io sono stato giocato a scuola, al hotel, io ho lavorato, ma poi voglio fare più pacifico.
10: Durante che Rico Tiri si è piede me un puspai in biro, a Donat Albin fa chiaro ai colleghi della banca che con lui si è potuto quintare in tocca la fine di quel campionato mondiale.
4: Io sono che ho fatto il ticket, lo sanno che Donat è in quella VM, ne vede il sangue, io lo scrivo in una carta, del

quella d'amur dat Elvis Presley gevis per gratulasin chun contons maridaglia da Silvia a Niklo Stier a persons e da nossa vartina Balletia festa per vossas nozzas da daur cun massa bels moments surtut e per Saragurda. Ados continuens a cun gratula a nascides a nasci ilgi dils vencedus. Damaj, la pigiufna e la Elina Schneller a Favugn, ca a dies candela sin sia torta, sin sia petta, a cheu stati scritt per tei, c'era Elina, avant de jons vain se pudia beneventa te sen cashmont. Mince moment singul portas te a nus clic, an grazie meint a moments legers, ci restan a degna an memoria. Te ashtan quels dejons ja gia de fa trasbler cun tot teis terapias, ist a degna stade ferma a fasca e cun gronda bravura. Nos vante fic gugent adischen loschs, ci pudain eir ansemmen cun te tia veia. Galdescia tia gronda festa cun tot las tias ameias a famiglia. Tot bunc venevant, tes genitors, Ivon ad Andi, cun tia sorigna Samea, a giuda persons tot bunc, datata Iacinta, adattat Mainerat. Cara Elina, ustati il regal da musica che tia famiglia a Giavijau, che è la Amy MacDonald.

Quai sta il giavis de musica per la Elina Schneller a favugna ses dies ons la cafauz spronza gronda, gronda parti. Ad a favugn mi den sen ingedinna a Zernetz esi Silvano Stedler ca cumplenesce il curont si isanval per vus dati il suon dons balz blaiz a giavis, meis chiar nos chiar bab oz estu tut spezial. Teis 46 aval anniversari tu est il melder bab, el melder om che nus pudessens ans javujar. Ad una qua per nus, cunt es cor grond, tia forza a tia bunta. Nus lessen dir simplemein grazie per tut, quai che tu fas mintje di per nus tuts. Nus tamein fitch, a nus javujain a tai un bellissim anniversari plein fortuna sanda a blers, mumains, bels, cun nossa famiglia. In grond amur tia donna Valeria cun Alexia Gianni Moreno a Damiano. A sco regal musical Silvano Stedler an vos cars gevijau de sa canta la Melissa Naschenweng la canzun d'anniversari.

A quei happy birthday cantigen special ots per Silvano Stedler a Zernetz genescheus otzavon curonta seasons. Geografic figens us il sbagat meina Pradvaltier Peder Brenn che sa fa princes a festa pil biro d'un de sisontons per vus venze surveniu duas brevs cun auguris el en prima stati cer bab ots festivesces de its dies anniversari sesantons plan moments custevels a bleras regurdiences cun la famiglia nos gratulagn a te de cor ad engrazziain per tot cei ce te fai fast per nossa famiglia de per de. Nos vante fitch gugent. Tia consorte Marilli, ins unfans Marina cun Daniel, Tamara cun Janin, Larissa cun Wesley, Andrin cun Melanie, et ils quater beadis Liano, Liun, Bigna a Milo. Della seconda brev Peder che ho stati cer Peder in sties quattro ferdejuns gratulation a te gevejan toti bun pi 60 anniversari nos ad gevejan gal i miglior a bler plageir cuil sties beadis giolda i tesde a nus ans legrain fitch de fa viva con te tes ferdejuns Andrea Roman Domenica a la Gretigna. A per vus, vi si son tabel, Peder, Brenna, vossa famiglia, che vi giau de se resuna in Schottisch, se vi sbugiene prender, vossa cara, ossa pao de plica duas minutas, daina saltada cu la Capella Oberalp, del Pez Beverin.

La capella Oberalp per embalir il 60è anniversari de Peter Brenn a Pratvall. Grat Treisga, posta ai daup il proxim jubilar Murezzi Bertoc a Chistrisch. E la prima statia Chistrisch sa Murezzi Bertoc su sottontavel festiva. Gevigen de Cormo il bien a Castetia Zongic seuns. Nus engrazien per tut quai che ti fase dine per nus a sperein che ti sas i e un gic suenter a tes hobbies. Fai un pau festa alai ben con tei quai gevigen a ti ti adunna tes affons cun partenaris a tutils beadis. Della seconda brev Murezzi oz festiveschen is cantadur Murezzi seu setontavel fitch be ons contesti en nies bass muncau als exercizis asti fitch bauk tiesin fideivel cantadur. Car Murezzi sinteu setontavel gevigen de cor tut bien vine von buna sanedat a gauda us tia casa nova. Nus selegrein sin cusera de fa in viva cun tei. Cars salits Nus del cor Michelau Chistrisch. Gia Lustat è un in cor en reccia per gratulà la suprastonza del cantadurs del cor viril Ligia Grigia gratulation a lur con cantadur Murezzi Bertoc gevision in bigi de festa a vine von ba prigé cul cant a la compagnia el ravui della Ligia Grigia. Già vi sai da un differenza in quale stress bravs a scodin prendenza quals da qual già vi da quals che il pipi da tira quai in vos cars vos famiglia alets an già vi già da sha canta vi scor il cor mi sha da chi strisch usera etti

0: Ai, cor mi ha dato un chistris, ha cantato quel corno a chi giubilar da 71 smurezzi. Partoc conta el bass d'Anton Esivignu. Ciun avon lin prelegiu quel che è arrivato a scritt venza tot, si bench coi ei eu, alla sur Silvana, sur tot be sur Miran, ozza, dine prospei in sfida, segi perdonau, si abograt tunau per fetch. In kurt, vi spende per gratulazioni spontane, aber avonte clenza un nuoca nostra numero 22, del mens de maggio fa viandi, surtut tier ci. A quai udinza da domenci fadri claiuna, ca telefonau kurt, suenter lasnov.
1: Elef, gratulare mia saura a Patrizia Richard, ci sta qui a Bostia, e per se 58 av il complion e già avvisar tutto il buon per l'avvenir. E le ringraziare ad ella per tutto il lavoro che la fa riguardo sia famiglia e la grande pazienza che ha con la famiglia. E le si ferma in quel riguardo e già visto tutto il buon ad ella e sia famiglia.
0: La nostra scodiola fa più viadi in giardina tier Anna Patrizia Richard che asce festiva oz giuvens ciun contoc onz.
2: La cupina.
0: Dossa in las lingias avartas, per gratulazioni spontanas, nullo cien ven venciun trenta, nisce vus preferis in messadi, cun in ni dus, ni treis balz plaits, per sici canatelezi, ozils venciadus de maci, lezza numera 079 200 70 07.

0: Akula bicikleta dalla Shakira esivigne ullina.
1: RTR, las gratulazions.
0: E non svenia prem gratulante al telefono da in Allegra a Zernetz a Moreno Stedler.
2: Allegra.
0: Allegra Moreno, un nuovo anno auguris.
2: Per me sbat, Silvano Stedler. Divide del tutto il buon e che sono tutti grati ci dà del perché c'è l'esame del verbato tutto. E che ho adesso fare un po' festa.
0: Moreno, curante si sono, se venne sono stiamo a prelegger il auguris della famiglia lanciata dall'ora. C'è stato il programma onde fa festa? E viene fin d'emma da ciuncais, ma si sa proprio in tic da gas con fa festa.
2: Ma ho fatto un bel po' in vivo, ma mi darei un po' in festa.
0: Moreno, non sono più qui, quale plaish qui si c'è che plaish speciale nel bab Silvano.
2: Ma ve ne pensate da sia da quelle tante che le forse alle gugene o altro.
0: Io sono pulito si gira, eh? Il bab alla nado 80 quella che the queen we are the champions in uscita il 1977.
2: Ma dopo essere là, qui ce le sta giù, non c'è là.
0: Esatto, e mince cas. Moreno, bella festa col bab?
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: RTL, las gratulaziuns.
1: Alla prossima che il telefono pinata per gratulare la Gina Cavelti. Lax, buonasera Gina.
2: Buonasera. E cosa suggeriti, Gina?
1: Io sono Gina, non sono ingaggio di favon. Also, ti as proprio, se non il nome Gina, ne ve? Ter mai sei discorsa inizio un Gina, da Georgina?
2: Buonasera Gina.
1: Ossa, ti è stata per gratulare a Dina Sora da te, hm?
2: Exakt. Genus ist in Sisores, adots anossa Sora Nummer 3, ella riccia festive sozio curonta vildiden scientia. Ella habitesse giù Schwendi, el Wiestannatal, sa buscon gis in Romans? Ad io leve gratulade, la exakt. A zwar, cara Sora, madriccia, la madriccia del in den Mesafons, madriccia equinada Martina, Oz lenus gratulati de cor, sinti ucuron tavel giden scientia, e givia tut mo il bien per te. Martina, ti eis ina bialla, a cara donna, ina mumma, ca ha in bien cor, e patraccias per tutti al vurs il pur esser, e adina vides es concrescions. Adina astia un teopeda, per fa in calendar d'advent, per teu figlio Luca, che ti fa da meun, e gli niste pasces, Sangeste natalizis, a tot quei sperte pur esser e per casa, nuca ti eis feci pia per sola, con tot quella lavur, je, capendo vi de tei. Il proximus curontons, cara sora, ce viseinus a ti sanadat, se vi prender inan in l'autra ga da pli temps per tei, pli pauc lavur, el mince di, abbiabbi alz moments, con tia famiglia, con te un Christian, Tese Fons, Lena, Lina, Arino, a quei tot, c'è vige lievati, tia sora veglia, con cavels gris, la Gina, un Armin, mio uom, Nose Fons, Nino, Luca, teu figliol, Sina, Adilli, Ogec.
1: Ah, fetch bi, Gina.
2: Grazie.
1: Sco, sora veglia, scis meres... Si soras, ne vedi, tot soras, tot yeah. Matacces.
2: Sì,
1: vessens
2: tot javi, matacces.
1: Vessens già vijavi ne ga in fra un denter, denter en.
2: Na.
1: Na, na.
2: Effectiv, bo. Also nus vein, sco dietsch treis danus an fac puras jeu, bo. Ja son ine de quelles treis ga vein fac totsi ce jauter mm-hmm. in autra direcciun professionale. Abrellas treis ga fanles puras ein puras an fac plantahof, quei adina sta o Martina sta da sabu quattro sta, si dal, si duin, nucum es essen crescida si. Adela gehera son adina tras a tras, pura con cierpa d'olma, quei ei. Je, grand respect propi.
1: Adies l'amur ca sciau ella giu el valada de Vietz, ha? Vistan, as in Vietz, ne ve? A Schwendi, a Schwendi.
2: Exact. Leu, è un piteis che ternu, glenze buo, verdatti. Leu, ella se casado us diesons, ni dica diesons.
1: Sco, sora, veglia la gronda de totes, Gina, es ista magari, de ve, quitao de la sora spinces, aber quella, il vei ni la veia ne dine de fula via un po', ha?
2: Che, ase, questo dia vai, credo per cui vai usetze e scibia fons, per cui che vadino qui tanque semplicemente ubi da marada cels e lavori vieni in una professione sociale, lavori nel spital, sono cironza, e qui credo sono dina sono andato a casa, si invia, la nostra mamma sono andato a nus leo, sono via responsabilità, da marada spinza, se gli dà a casa, io credo che sono, e va musau sia la via e la vita.
1: Ah.
2: Exact, yeah.
1: Gina, non sei più Matteo per vostra cara sora la Martina Schneider per il curontavel sparenca la audi di Teitli, ma la ton non sparenca la di oggi in tic propri temps del festival, abbiamo l'uvra
2: ella è oggi da facilo ma non sei più fiasso da famiglia domenica, allora dici senza un pamir Teitli è la Dina Radio Romont per cui non spero che l'audi
1: Lu, salidenza direzione tractor, zanua, ha?
2: Yeah, mi si fonte,
1: mi si fonte, signor lei da casa da Matteo, grazie Gina, bi venerdì, bella fin d'ama, bella festa, Lucula Sora.
2: Grazie,
1: ciao,
2: ciao, bella fin d'ama, tschüss, merci, ciao.

si sa, forse quelli della mala, forse quelli.

0: las novitats
1: da RTL.
2: La ETH ed Arma Suisse cooperation pifice per scrutation en semen, per exempel per defensiun contra drones. Ed en la cultura in Svizzera dati 5% da main plazas. Quals temas da quest'ora, gli las duas, e per vos al microfono e ursin cadis. Buonasera. La Scuola Politecnica Federale ETH per scrutescia in l'avenir insieme con l'Uffizio Federale per Armazione, Arma Suisse. Planisà un programma comunabile con una già da 8 proiecti in una prima fase, per esempio da la defensione contro drones o per sistemi di navigazione alternativi. In vista a guerra sedina pli tecnologizadas, il Cusel delle Scuole Politecniche Federali consentì da principi alla collaborazione, quai però con condizioni. Per esempio, che per scrutazioni per intents militars o secrets non bec leu al Politecnicum Setz, ma ben in leus con infrastruttura necessaria. E la ETH era il dretch da sclauder tecnologias specificas e l'urchamps d'applicazione. A Turic resta la deputata Isabel Garcia en il Cusel Grond. Il Tribunal Federal refusa in recurs che l'elección da della nasaia bec valaivla. La primavera, 2023, era Garcia venida elegida dall'ezza sura sin la lista della partida vert liberala. Curzo entre l'elección aveva ella comunicata mi dar partida viter la liberal democrata. Zil zu enter, avevan las autoritats turicaisas confirmasi elección ed els recurrents pretendevan d'annular l'elección per qualche laia in genà las electuras ed els electurs. Tenor il Tribunal Federal nese però bec comprova che la aia già avant gi il plan da midar la partida ed uscia era bec il plan da vair in genà l'electorat. In Svizzera lavoravano passare ad 282 mili persone nel settore della cultura, quai è chars 5% da main che l'on avant, comunicè l'Uffizio Federale per Statistica. Questa digrenda plazza in la cultura sai accompagliabla con la digrenda durante la pandemia il 2019-20. Da sentir sai la digrenda soprattutto Roman Svizzers in la Svizzera Latina. Las recerches mussien era che lavoreres e lavoreres in la cultura seien main contents con lur situazione finanziale che la media svizzera, scrive l'Uffizio Federal per Statistica. Il trenader Pep Guardiola abbandona Manchester City, quai comunicesse il club de Balapei in Gleis. Il contratto aveva sang durain fin l'autoron. Con Manchester a Guardiola guadagna 20 titles, trantro quel 6 giadas la Premier League ed in giada la Champions League. Ed è uscì il trenader con il plibler successor, Manchester City.
0: La meteo.
2: Oggi è un grigio plein soleil, di vin fitch chaut, la temperatura maximale è 35 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Erdamaun è si per gronda parte soleil, di vin anche pli chaut con 30 gradi estivs a Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suento mes di ta RTR. Con sempre verz hits e scubridas musica non stop

0: Las novitats del RTR.
1: La ETH e d'Arma Suisse per scrutation ensemen, per exempel, per defensione contro drones. E commissionsparlamentaras volen far obbligatorik per las bilateralas trais la maiorità del Pievel e quella dels centuns. Quals temas da questura egli las trais e per vos al microfono e Ursin Kadish. Buonasera. La Scuola Politecnica Federale ETH per scrutescia in l'avenir insieme con l'Uffizi Federal per Armazione Arma Suisse. Planisà è un programma comunabile con 8 proiecti in una prima fase, per esempio da vart la defensione contro drones o da sistemi di navigazione alternativi. In vista a guerras ad ina pli tecnologizadas, ha il cosel dalle scuole politecniche federali consentì da principi alla collaborazione, quai però con condizioni. Per esempio, che per scrutazioni per intents militars o secrets non bec leo al Politecnicum sets, ma beinen leus con infrastruttura necessaria. E la ETH ha era il dretch da sclauder tecnologias specificas e lur champs d'applicazione. Las novas convenias tranter la Svizzera e l'Unione Europeica duain venir avanti il Pievel ed ils Centuns. Quai volen las commissions per politica da stadi da Cusel Nazionale Cusel des Centuns. Elas proponen da reglar questas bilaterales trais sur ina midada della Constituzione uscia chi duvraster la votazione la maiorità delas vus ed era ina maiorità als Centuns. Las commissions argumentation questa posizione con la montada e portada politica dal paket dals contracts. La proposta per ina tala midada della Constituzione doa venir questa tun en il Cusel des Centuns. In Svizzera lavoravano l'on passare ad und 282.000 persone nel settore della cultura, quai è sciars 5% da main che l'on avant, comunicesse l'Uffizi Federal per Statistica. Questa digrenda plazza in la cultura sai a comparegliabla con la digrenda durante la pandemia il 2019 e 2020. Da sentir sai la digrenda surtotter in Svizzera in la Svizzera Latina. E las recerchas mosianera che lavoreres e lavoreres in la cultura saien main contents con lur situazion finanziala che la media svizzera, scrive l'Uffizi Federal per Statistica. Il trenader Pep Guardiola abbandona Manchester City, quai comunicesce il club de Balapé Inglais. Il contratto aves anche durai fin l'autoron. Con Manchester a Guardiola guadagna 20 titels, tranter quels 6 già la Premier League e dina già la Champions League. Ed è uscia il trenader con il più bler successo del Manchester City.
0: La meteo.
1: Ozelen Tircentun, plein Sulegna di Vinfic Ciaut, la temperatura maximale è 30-25 gradi in Lengia di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la Regione da Quira. Erdemaun è si per grande parte Sulegif e di Vinfic anche più Ciaut con fino a 30 gradi estivs a Quira.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suento mes di ta RTR. Con sempre verts, hits e scovridas. Musica non-stop.

All my doubts.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La regenza Songa Leisa sostiene in scumonda facils de ciao en scola. I commissions parlamentaras volen sottometter las bilaterales trais alla maioritat da Pievel e Chantuns. Quals temas da questura, gli è las quattro e per vos il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. En il Songal sostegne la regenza in scumonda facils de ciao en las scolas songalaisas, quae mince cas per il decurs de la scola obbligatorica. Auter, ils quater mozionaris da PPS, PVL, Center e PLD, lets volen in scumonda simbols religius sin tuts scelims de las scolas publicas. Iniziala discussione aveva una gruppa di genitori a Deschenbach che era messa in conter in una scolasta che portava in facil de ciao per ragioni religiose. La scuola aveva la finale decidì da bec engagiar la scolasta. La partita dels Verds nel Parlament federal ha una nuova chef da fraktion. Deputats e deputats han elegì la consigliera nazionale tessinaisa Greta Gysin, sco nova chef da fraktion. Ella succeda ad all'intrede che era venida elegida in la regenza del Chuntun Berna e abbandona il Consell nazionale. Greta Gysin è da pil 2020 vicepresidente della fraktion ed è suletta candidata. La fraktion Verda e il Parlament federal tegna attualmente 23 sitz nel Consell nazionale e 3 ulteriurs nel Consell dels Cantuns. Las novas convegnas tranter la Svizzera e l'Union Europeica duain venir avant il Pievel ed ils Cantuns, quai volen las commissions per politica de stadi da Consell nazional e da Consell dels Cantuns. Elles proponen de reglar questas bilaterales trais sur inamidada de la Constitution, uscia qui duvras automatica main la votazion la maioritat de las vus e de la maioritat als Cantuns. Las commissions argumentation questa posizion cun la montada e portada politica del paquet als contracts. La proposta per inatala amidada de la Constitution doa venir questa tun en il Cusel des Cantuns. La Svizzera schlarge sia sanktions contra personas ed instituzions della Russia ed dal Belarus, quai en connex cun la guerra en l'Ucraina. Sco quai che la Confederation comunicescia, van la sanktions en vigur la noc dal venerdì. Danof, vignan la tiers 115 personas, interpresas ed organizations, quils contos vignan gelats. Las personas nadascien erebe centrar en Svizzera. I sa tracte surtot da personas dal sector militare industrial ed energia, però era da personas candida a deportar ed indoctrinar ufans ucranais.
0: La meteo.
2: Ozelentir Chantung Grijun plein Sulel e divin Chaut. La temperatura maximale è 35 gradi in Lenge di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la Regione da Quira. Erdemaun esi per gronda part Sulelif e divin anche in sig pli Chaut con fino a 30 gradi estivs a Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatais sind rtr.ch.
1: Il suente mesdì tal RTR. Con sempre verz hits e scuvrides musica non stop messen semen de nos redaktur de musica Danilo Bavier.

parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai cosa

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Mi dades tota dobel, angal enza ci resta, las colonnas de traffic da Cunchesmas direcziun sit, stagnescia il traffic. Las midades per toccia, Tarcisius Cavietzen, ci sto dar giù, prevede la limitazione d'uffezza il post da presidente dell'Unione de Cacedres da Patenta, Crijunga.
2: In il trist, ma io son, abre in cae legers ad applici fins a raggiù cae cala sinaga.
1: E mi dades dati ter l'adressa, tot las visnancas an Crijunga ston examinar e tot tenor adattar elas.
3: So gibt es auch Gemeinden, die sich dann zumindest am Anfang auch sträuben, das Projekt durchzusuchen. Und da braucht es gute Gespräche, um zu schauen, wie man gleich Lösungen herbringt, dass man das Projekt machen kann, dass es eine gute Sache gibt am Schluss und dass gleich die Kirche im Dorf bleibt.
1: Las medadas uscessiec qui amen an Baselgia.
4: Also medadas dati sur tota.
1: RTR è la Constanta, ein Mikrofon Toni Poltera. Il magazzino della sera di Zavangedus da Macce, noi siamo Zavangist con le novità ed Ursin Kadish.
5: En il Songhai sostegna la regenza in Schumonta Fazils da Ciao en las scolas, qua è mincia cas per il decurs della scuola obbligatorica. Autrils quattro mozionaris da PPS, PVL, Center e PLD, letz volen in Schumonta simbols religius sintuz cialims della scolas publicas. Iniziale discussione aveva in una gruppa da genitori a Deschenbach che era sa messa contro una scolasta che portava in faziel da ciao per ragioni religiose. La scuola aveva la finale decidita per ingaggiare la scolasta. La regenza songalaisa si riferisce a sin decisions del Tribunal Federal che ha decis che in tal scumon saia legitim, scel saia regla cun legia e saia commensura. Las novas convenias trantar la Svizzera e l'Unione Europeica doain venir avant il Pievel ed ils Chantuns, quai volen las commissions per politica da stadi da Cusel Nazionale Cusel des Chantuns. Elas proponen da reglar questas bilaterales trais sur inamidada dalla Constitution uscia qui duvras ter la votazion la maioritat dallas vuschs ed er in maioritat als Chantuns. Las commissions argumentation questa position cun la montada e portada politica dal paquet als contracts. La proposta per una tale midada della Costituzione doai venir questa tun en il Cusel dels Chantuns. La Scuola Politecnica Federale ETH per scrutescia in l'avenir insieme con l'Uffizi Federal per Armazion Arma Suisse. Planisà è un programma comunabile con 8 proiezioni in una prima fase, per esempio davart la defensione contro drones o ter sistemi di navigazione alternativi. En vista a guerras adina pli tecnologizadas, a il Cusel de las Scolas Politecnicas Federales consenti da principi alla collaborazione, quae però cun condizions, per exempel che per scrutazions per intents militars u secrets non vec leu al Politecnicum setz, ma bainen leus con infrastruktura necessaria. La ETH ha era il drec da sclauder tecnologias specificas e lur champs d'applicazione. La partita dels Verds en il Parlament federal ha una nova chefa da fraktion. Deputades e deputats han elegit la consellera nazionale tessinaisa Greta Gysin, sco nova chefa da fraktion. Ella succeda ad Alin Trede, che era venida elegida in la regenza del Chantun Berna e abbandona il Cusel Nacional. Greta Gysin è da pil 2020 vicepresidenta della fraktion ed era suletta candidata. La Fraktion Verde nel Parlament Federal tiene attualmente 23 sitz nel Cusel Nacional e 3 ulteriurs nel Cusel dels Chantuns. La Svizzera schlargia sia sanktions contro personas ed instituzions della Russia e dal Belarus, quae in connex con la guerra in l'Ucraina. Sco quae che la Confederazione Comunicescia van las sanktions in vigur la noc dal venerdì. Danof vengan la tiers 115 personas, interpresas ed organizacions cils contos vengan gelats. Las personas nadascen erabec entrare in Svizzera. I se tracte surtot da personas dal sector militare industrial e quel d'energia, però era da personas cangida a deportar ed indoctrinar ufans ucranais.
0: La meteo.
5: Oggi è l'entircento un grigion, plein sull'egli, e gli effici ciaut, la temperatura maximale è tra 25 gradi in lenge di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Da maun esi per gronda part sull'egliv e divin anche in sic pli ciaut con fino a 30 gradi estivs a Quira.
0: Vias e traffic.
5: Attenzion sin l'autostrada A3 schleise da quintar cun colonna simplirs Chancuns. Actualmein dat die colonna tranter quira nord e Rotenbrunnen in direzion sit e tranter Rotenbrunnen e Rihanau in direzion nord. Viaggiatur sen supplicats da restar sin l'autostrada e bec sviar in la Svizz.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Schins o bec fac mi dada, l'adressa è pro tuttegna, in otra. Allora è nia comandò da Zurangiù. Tot las visnankas grijungas stotten sur l'uvrar lor register d'adressas ir Lumnezia.
4: Alavana schon am pruau de tane a si balsch gruppo sauber quest noms che nos vain de quartiers perché scho svaneschen lo e quest. Si a totalo non via principale, scha vie lo svanesce queni.
1: Enci svanesce, Tarcisius Caviezel, i pi ot caceder grijung sur dat, begist sis schlupet, ma sis post, dat consigli ai successor.
2: Schins am prova dine pus bei di insieme alde am provata am flaccio di un compromis schon us am fa qua il stavo sons lui se nus si ne buona via sche
1: Caviezel vo en nov vign e di lof stat da ple gist ossa L'Union da Caceder za patenta grijunga dovre nov president seva da sei zons e la limitazione da time do fezza sto Tarcisius Caviezel dar giù cal post. E nox vodagno osa a navos kun el sensis time do fezza. Che fa per nox Natalia Weber.
6: Se si domanda a Caceder se Caceder grijunas a ce ci so occupò ils ultims anz, loro vengono sovens num nos ils lufs e la munizione. Il Grischunes ne pe l'unic chantun ci pretende la ciaccia con calibers grands da dalmain 10,3 mm. Il standard schweizer ist als ulteriurs chantuns 37 e 12 mm. L'an passò d'era alla radunanza da delegios de l'Union de Ceceders ne vujo per un müdamain de calibers. Con se vuj detagli, vava Tarcisius Caviezel decis cunter il gevus che vengen permis in Grischun oters calibers.
2: Qua stoppa qua quilla suprastonza centrala Agic na, allora io sono presidente di IGG, ma io personalmente sono un po' contro, che viene probabile da una mitata dalla legge di caccia del Canton Grigione.
6: E allora è appunto erince il luf, ci ho do e darò in event di discutere. A riguardo la bestia rapazza, ho il presidente a Cacedirs Grigions una clara opinione. Il luf tua ciò è semplicemente sternus.
2: Quel luf è venuto naturalmente sternus, quello è venuto mezzo o sco luf cerver. Non sto neanche a prendere da vivere insieme con quel luf, ma non sto neanche a conoscere un po' in una popolazione che sapeva con un'altra, allora ci dà in uso gli uffizi da regolare quella popolazione.
6: La collaborazione con l'uffizio centonel da Ciaccia è una delle leggi principali del Pioccia Ceder Grigione. C'è ter soluzions ci contenten a totes duas varts, l'Uffizio Centunel e l'Union de Ceceders. Un dels bötz c'è Tarcisius Caviezel oggi a durenzia tempscu president.
2: Nossa strategia è un degic per la strategia degli uffizi da caccia e da pesca. A leo si è dinestau per mai clar che non stanno a flar leo in via, che non sapengi ben quel constatus per domodus.
6: E per cui era in cinti plura a sia successur.
2: Salmas se in quella via viene von, con us va in usa anciet a di, a debu vi traso iara con l'uffici d'insieme, a traso pus per grandes discussions, sins am prova dine pus per di insieme, a de am provata am flaccio di un compromis, con us am fa qua il stavo sons, lui se nus sin in buona via.
6: La via scu presidente es lura usa a fin per Tarcisius Caviezel. Ma shall non es più il più ot ceceder, Caceder resta el in event. E se la sendet lascia tirs, l'ora spera el de pudairire in cimpiranza ciaccia. Quistan, fisco per el già la 45ª volta.
1: Savevas, an Grischung on beciang tot las visnankas in sistem modern d'adresses. Per queston, tot las visnankas eir suriz coders e tras las adresses e per part adattar noms da veias e la numerazion da biets. Gianna Maria Cantieni olies aver di geometer cantonal per ce ci dovra a ciamanc che las midadas.
7: La finamira dell'adressazione moderna ni harmonizzata segi che mincia biec vegi in adressa clara e precisa tenor criteris unificies, Nov, stoner tutti se difficis, no ca persoonas passanten tains, paia er, par exempel, nuis, clavos, tiges, ni stazions appendicularas virin adressa exacta. G.I. Geometr cantonal Hans-Andrea Ferragut. Adressa exacta, wut gir?
3: Dass eine Strasse klar adressiert ist, also dass es einen Anfang hat, idealerweise dort, wo die Abzweigung ist von der Strasse und das Ende hat. Und dann unterwegs nicht einen Haufen mal den Namen ändert. Und dann auch entsprechend aufsteigende Nummern. Technisch gesehen reden wir von gerade links, von dem Nummerierungsprinzip, dass man auch, wenn man der Strasse entlang geht, kann abschätzen, wenn ich beim Hausnummer 10 bin, wo ich das Hausnummer 17 dann finde, ja.
7: Pli bold, wegi in plitost repercere as adressas, tenor num din quartier, ni schizund in num din pinciu clank, wegi do in num dell'adressa. La numerazion dis biets, wegi in schenzuma, repercias in base dallas numeras della siranza de difficis, ni tenori princip della casualitat. La, no ca quai segi sa comprovo, ni chi vegi do nin schquic da dordvart da dataranza ci, in las adressas angozza scheia. Us stunden tant tutti svaginadis grisungs examinar ad adattar l'adressation.
3: Der Druck ist seitens Bund gewachsen. Das ist das Bundesamt für Statistik, wo einen einheitlichen Gebäudebegriff HWT auch klare Vorgaben gemacht hat, wie eine Adressierung ausgesehen hat. Gleichzeitig hat das Bundesamt für Landestopographie, Swiss Topo, auch geschaut, dass die Adressierungen Bestandteil werden in der amtlichen Vermessung. Und dann haben die beiden Bundesämter miteinander das Projekt eigentlich ins Leben gerufen, den Abgleich amtliche Vermessung und Gebäude- und Wohnungsregister, das sogenannte AVGWR-Projekt.
7: Deklarescha Hans-Andrea Ferragut. I Grischung wird entschied relativ start ad ein Sassetz, weil sie Projekt schon der Jassere fing. Mo da la Varti Kantung sei im Fetschkulant, qualche Pertucci ist Termins. Pli bugend im Projekt Schuber, ka fahren sie ci alla Sperta. Schivomi per l'adressazione trovi tenori geometri cantonal magari inni l'otter da scurs da pli.
3: Adressierung ist ein sehr emotionales Thema und entsprechend sind spätestens die Eigentümer oder die Betroffenen von diesen Adressen sind dann natürlich auch emotional belastet und kommen dann auch mit diesen Sachen führen. Sie können sich vorstellen, dass auch Politiker nicht immer Freude haben, wenn ihre Wähler da entsprechend aufgewühlt sind. Und so gibt es auch Gemeinden, die sich dann zumindest am Anfang auch sträuben, das Projekt durchzuziehen. Und da braucht es gute Gespräche, um zu schauen, wie man gleich Lösungen herbringt, dass man das Projekt machen kann, dass es eine gute Sache gibt am Schluss und dass gleich die Kirche im Dorf bleibt.
7: A quai garteggi per la pli grande part. Tutti scient vaginadis vedien enciat cui projekt, in a part segi schon a fin, otters segien an ai process. Hans-Andrea Ferragut akzentuesce l'importanza din adressazion exacta a harmonisada paia ca tuts bejaffen di madem cun in exempel.
3: Für Blaulichtorganisationen, dass Polizei oder Ambulanz oder Feuerwehr im Extremfall dann die Adressen auch finden, dort können Sekunden über Leben und Tod entscheiden. Wir kennen zum Beispiel, wo die Ambulanz halt dreimal am richtigen Haus vorbeigefahren ist, bis dann nicht jemand auf der Straße ausgestanden ist und durch das dann auch die Person mit Herzinfarkt spät behandelt worden ist. Und da hilft es, wenn im Extremfall, wenn es nur eine Adresse ist, aber wenn es die entscheidend ist, wenn die richtig da ist und richtig im System drin ist, dann kann das Leben retten.
7: Wie sur tutti Kanton segi circa la mesadat della Population per tuceada dinamidada. Treda svaginadis ande far adattazions pli grandes. I geometr cantonal Hans-Andrea Ferragut quinta ca la pli part di svaginadis grisungs vignen da finir i projekt d'adressazion an UON.
8: I vainzantiam, todles vishnankas an grisung ston examinar et adattar tot tenor lor system d'adressazion. Egna da treder schwischnankes grisunges, no ci dat adattazions pitosch pigrondes, e l'unnezia. Cici che monta per la vishnanka o Gianna Maria Cantieni, domandò il presidente comunale Daniel Soler.
7: Egni l'otter, ca schon avant dia jons vivien l'unnezia, a probabel scurlo i cea, cun liger la publicazion ai fi ufficial in chat avril. Las adressas an l'entira Valumnezia ston venir examinadas ad adattadas. Schon puspe? Già i 2016 vevi do in projekt Samajant. Ad exakt quai e i punct decisiv, Samajant a bici madem. Avanti a Jons navi per an zuma verin adressa, per exempel tenor in di quartier ad in numra pi edifici. Us vai per in adressazion unificiada. I pensum vende la confederazione.
4: Ci nos ventre minche vigilade venus in quel senso tu fa la detezion mi dà il nome della via rispettiv date lui una nuova numera. Also quella che era negata della sigirata da perché quella ves di giovanini aves lui per da quella nuova numera. Also cau per tu qua in to, also o se inzurava sco esempio aveva di fa sono negata qua alla per par treste la via per la numera. Also mi dà das dati risultato.
7: Di il presidente comunale Daniel Soler. El vegi grande capienza che quel project fronti bece da per tutti in entusiasm.
4: Che non svenso niu che il scriver, also se la grau venus lu, e bo, de fa qua e ni abri e usher che non sven dieci, ok, nus fiai nus aia, de demplin os qua, mi dai nus e qua, die osa venus traccia trasus, essens e la fase che nus sarà in giù, ma per tutto capienza, qua è chiaro, quindi hai vivuto, forse biars biars ons, quella medema adressa di tutto, dove hai forse non alter tutto capibile.
7: Vettier vien che qua procura er per costi che vaginadi ad apportar. Tutto in tutto quinta il presidente comunale con circa 100.000 francs. An la procedura che si gli da far, vegen in pruo da poter restare scadigna possível ter is noms dis quartiers. Vut gir per exempel?
4: Padrus hai a far via davantier. A quai gli da vos gli essenziali che vult nisto non via, padrus plus la nombra. Allora non sono un pruau da tenere a si bainsco possibile quest noms che nos va in de quartiers perché so svanescen lo e quest. Si è totalo non via principale, so gli è lo svanesce quenni.
7: Per ci che c'è un mondo nei remarches, ai vaginati la fine avril organizzò una sera per dar sclarimento. A quella si è stata fece importante, di presidente comunale Daniel Soler. La grande cacciata vedi invece do quella sera. Mo?
4: Io stavo persona, quel che tu hai fatto, è bien, e per plie si nu da mondo, inputs, di forse lau, è ribudil tot correct, forse con una nombra, è super, questo prende sbugien incontro. E lui è, si gira franco naturalmente le discussioni altri noms hai edau di osa da qua a quello via lo nome osa scegliere vai lo studiare qua ogni da scegliere
7: il geometer responsabile a di chef di dipartimento costruzione vedi un po' di dar sclarimento quella sera e vedi do differentes du mondes a propostes tocca lanciata match e sto possibile di inoltrar recurs. Tenori presidente comunale vegin prepar en conoscienza las annuncias a dis recurs inoltros a tractò quels en la commission. Lanciata cercladur vignen las propostas tractandadas en suprastanza.
8: E si tot vot nor plan desk il project de las novas adressas esser loras rogiù la fin de queston. E con che idea es lorer la adressazion en Vallumnezza esser uscea scucidues esser e speranza beple stuenir adattada anche neda scovant Dijons. E sto di magazzin di 22 da match e alas 5 e Dijdoc. Responsabla pil contin è stata Yvonne Simon, redigia las novitats a Ursin Kadish e del microfon az o accompagnia Tony Poltera. In tir magazzin, zavetz Lars in nostra pagina d'internet rtr.ch, che nero d'esser pront un pak moment, se in nostra pagina catalizz naturalmente ir tullas istorges scio relevantes ed importantes bicengal de dots, ma insomma, la survista. Surtot er che ci portoccia gli candidati e le candidate in vista delle elezioni cantonali e gli ordini da Zarkladuk. Noi continuiamo con Eros Ramazzotti, vicino al tozzi in Zambia, direzione SID, non so il musical manch, il SID Cotternox, Eros Ramazzotti con Fuoco nel

0: 35 Jones, The Cure, Friday, I'm in love, jeles cincia mesa. Montan, ci betoc en anamok kuli hokej, menjikas pits fans di hokej Švicer, što niti njej or, ocic Švicer, si on jo en de da posa, na vanđi jo nero radumang, sem zi ankontr Lungareja. Hokej dati parot, noh stutenja ank, its fans, zotot its fans della Zurselva, vanđi dan tu po, per la partita contro la Terto Destia, scusi Elsfon Festa, scusi che è la fevra della festa della nazionale svizzera Ottocia in De Delz, che Jainzen un pack moment la reportage ordiglia stadion da Turic, contro Nox an bon 10 minutes.
1: NTL unic e simpatic.
0: Ed a propos, ok, naturalmente dati oggi schon hockey, ci sta an la gruppa svizzera, la gruppa A, la Terto Destia ci gioia in moment contro l'Ungheria, i studenti mangiano in moment 2-0.
2: Oh, I hope you.

0: piove quando.
1: I hockey svizzer, quel foi moment grand plagecker, soprattutto ai campionati mondiali. La Svizzera, 5 partidas, 5 victorias, ed il soprattutto ci gioien e bel da vordartirs. E fuori un'altra manch plagecker, ir als fans, e soprattutto als fans.
2: E insomma, in tira equipa che ha passato, inclusive naturalmente il gol, il session match con Genoni, naturalmente in classe. Ma io sono fede per sedere che noi siamo in launch, io sono veramente un buon freund.
1: Quando sei il gol, sei già realizzato, in gal Slovenia, 5 proprio impressionante, in Spagna, nella gruppa A, avanti la Finlandia, ci ho in una partita più pac e 12 punti. Tutto da mai di scuola ci si vede davantare in campionati in tot special, quasi schon historic od vista Schwitzera. Schuchitz Fans wären schiong, il Time Schufen a Turic, e che ci fa or special manch che la Atmosfera, che wenn sen dubmando in uloter, e jan e tradin de play an 4 minutes. Avant però, James Brown, Living in America.

0: I feel good, vala per tutti i fans, soprattutto per i giudici da hockey della nazionale svizzera. 5 G's, 5 victorias, 26 goals. Per l'equipe nazionale svizzera da hockey è finosa in campionato mondiale perfetto in da semi. Fienosa. Dirige, si vede nemda, grande euforia da hockey in Svizzera, soprattutto a Torice da Friburg, noi ci vengono giuia e combattia pittetel. Il gis della Svizzera alla Swiss Life Arena a Torice in tutti i vendisori e durante che l'equipa da Jan Cadieu briesce il glaccio procurano i fans per una grande festa da hockey, fans da tutta la Svizzera e tra els in un lotter romanzo ci canta, cura ci dat in Gold Schweizer. Andreas Vieland.
1: In euforia, in atmosfera, emozions che fan tot pial gaina el stadion a Turic.
2: È un film speciale. È un film l'atmosfera dell'America, della NHL, l'entertainment intorno a tutti. Sono figlio di scoprire l'America. Super cool, proprio B.
1: Asci è ricco tiri da tron che l'imprimaga è la Swiss Life Arena. Quei grazie al bien collega Donat Albin.
2: Bello è quel che mi dà mai sì in un'auto, veniamo da quei giuca, gli altri mi diamo conto con l'invitazione. Sono figlio che sono caosa, proprio cool.
1: E Donat Albin è le tonsch come possaiva nel stadion, con son con la Svizzera in azione.
3: Total fanatico, poi per me le vacanze che ho, di ho gaudo non dico. Adesso i ticket stanno con il finale, io spero naturalmente che avessero il divorzio di la Svizzera, sappia lui giubilare con la Svizzera, poi super.
1: Antocca noi, vessi busse vivi meglio al Svizzers, l'equipa guadagnava tutti i giugs, e strusci da frena, e gesti incontri gli austriacs, ma è incontri gli studesti, procurau per una gala.
4: Oh, die Schweizer mit der Chance, und dem Tor! Herr G, Tor! Die Eino! Und Hischia, Tor!
3: L'equipe persuade di dare un super, di dare un fermo, fe disciplinare, caso totale, in contaus della prestazione, io sono legal, sul finale, spero che venga al finale Gudogna, ma per potete.
2: Io sono sì ottimista di El Gudogna, uomo. Due da Valdonna, una vignica, vite campione, ma ragazzi, stai tonge. Io sono possedio, poi da dau.
1: Asci è il fans da tron che è un fermo ottimista, che tonge per la Svizzera da diventare per l'impremaga campione mondiale da hockey. Il sostegno dei fans all'equipa è in minchia casa.
3: Sono stato in 2018, la prima gara di una VM di hockey in Copenhagen. Sono lui che ha avuto quel CB, ma quel cuore è una gara per stufa spiegata fenomenale. Sono stato così a minchia di prendere parte in una gara di una VM di hockey.
1: E qui il meglio è il trico della nazionale, con schlinche e bandieras.
3: E senza va bo, quei gente in hale, i coach non stimere. Con quei tuoi bì, io sono stato al shop, naturalmente con noi che vendono merchandising, vai a ciao io col vendidir, là di qua marci, schiebo normale, se non c'è un vendio.
1: E quei sentins, bomo en, ni antuoni il stadion, ma poi in eentire marcao da Turic regi il momento grande euforia da hockey e grande fiasta. Ed a propos fiasta, costati culs da trom?
3: Ah, io lui è 44, lui sa se può fare parte, tira no. Dai, io metto il hockey con zon, l'atmosfera è super, io sono per più giocato. Entriamo andando a casa, per il tron, per più sono di autorit, gaudo l'atmosfera, il mercato, in svezzo da porto, fans, con tricons, poi vivo, io gaudo l'extremo qui.
2: Deplorable, ma io sono un zio, io sono per stare giocato, scuola all'hotel, io ho lavorato, ma per cui, voglio fare più pacifico.
1: Durante che Rico Tiri si è piede me un puspai in biro, a Donat Albin fa chiaro ai colleghi della banca che con el si è potuto quintare in tocca la fine di quel campionato mondiale.
3: I sanno che io faccio il ticket, lo sanno che il Donat è in quella VM, ne vede il sanno che io scrivo una carta, ed è il Turic, con quel che faccio le vacanze di Turic, e il sanno che mi corbato per cui, e poi tenere bene, e poi super lo traghe.
1: E tal sfens che Donat Albin dati un biars quel di Turic, fans che vivono il hockey e che noi due siamo in un altro mondo.
0: E domani spalare per spetti i di spalare sui svizzeri, domani sonda siamo al scatravanci, cioè la Svizzera incontra lunga reia. E la davosa partita, allora in una partita ci sono sempre in vista di carte finali in importanza, contro il secondo della tabella in momento, contro il finlandese in gioia prossimo martedì. Giv allora in svanciocci, in primis carte finali.

Dann ist ein Cheats im Campionat Mondial da Hockey in Cheats in la Gruppa A, nicht la Schweizer Gioia, lo è una clara chosa tra la Terra Tudescia e la Ungheria, it's Tudescs magnan con Qatar a null. Alla Gruppa B, lo sa fa in Canada un po' grefi in momento contro la Slovenia, e si magnan con 2 a null. Okay. Las partidas dat 8-7-D ci hanno accettato las 4 avanci alla Gruppa A, giorno allora che c'è 6 la Finlandia contro la Gronda Bretagna e di Svedes contro l'Italia. Che las partidas da che c'è 6 e domani allora 3 partidas domani sonda an mince Gruppa A e B. Ed in vista di quart finals da prossima Givgia, lo gioia giola gli imprem della Gruppa A, il momento che la Svizzera incontra il quart della Gruppa B, fis il momento Norvegia, ma che in Ronald Ramanch anche a Samedar, con la speranza che la Svizzera sta alla testa, perché la Gruppa A è sia della vostra partita contro la Finlandia.

0: Il die der RTL.
1: Hoz cun Arvin Caduff, benveni. Novas convenias bilateralas dentro la Svizzera a l'UE due mai dasce ton il pievel sco e il scantuns d'ingè. Quei volen doma duas commissions parlamentares per politica statala. Per via della gronda montada politica proponen elas de reglar las bilateralas trais sur inamidade da Constituzion, quac aves per consequenza chi dovras automaticamente la maioritat dils cantuns. Il Uffizi federal per armazione Arma Suisse alla Scuola Politecnica ETH rinforzen lor collaborazione strategica e la sparta per scrutazione da sigertat, sco per esempio la defensione contro drones, nitier sistemi di navigazione alternativi. La finamera è da rinforzare a lunga vista la saveda da vart tecnologie critiche e da ridurre la dipendenza degli exterior. Il Amprem fa un combat electoral pils vertliberals, schiz ogni elegida el cusal grom, a quart su entermidati als liberaldemocrats. Quei alla deputada turicesa Isabel Garcia fac la primavera del 2023. Ancontrasi elezione an seis votantes e votants fac recurs cun argumenta che Garcia agi cuglionau ils electors. Usa il Tribunal Federal refusau quel, i seggi burri usiu de comprova che Garcia vevi somplanizau or de vonda mi da partida, asia che lascia resta in Uffizi. In Svizzera han radon 282.000 persone sluvrau il omvargau il sector della cultura. Tenor gli Uffizi Federal de Statistica ha in quel circa 100% pipauk kilonavon. Recerches han demostrau che l'uvreres e l'uvres il sector della cultura è meins contents con lor situazione finanziale che la media svizzera. Tonda mia vart, io gli avviso l'ina biala sera.
2: Sera soncia, van la pendemda prolungheida, benvenia. Quanti giorni alle 6:30 per l'instrumentale a parlare in G-Music della Musikgesellschaft Obersachsen. Wand però in una saveta pletet Aita Zanetti. Ella ci sto ni des ni les defender il setz di center alla reggenza civil liber.
3: Ed è una grande responsabilità e non les dirci di un grande squitch e non er sornir la fiducia di mis partì da dire in corsa.
2: Ed ella ci dei er ce la sia in una donna da famiglia. Mis nom Toni Poltera, bel isce scopo.

0: Il scrittore del Cicladori e del Clamosa Lurna, il grigione elige il Parlamento e il Consiglio Grande della nuova reggenza, il tre consiglieri governativi e la consigliera governativa Nufezza vengono re-elegie e che è ben probabile, resta anche in sede d'occupare quel da Ion Domenico Parolini del Center ci dà pleca di dar prevede la limitazione d'Ufezza da Doda Jones. Defender il sede di Center les Aita Zanetti. Gianna Maria Cantieni davanti la motivazione e la sfida da Della.
1: Aita Zanetti è deputata di Consai Grand e presidente comunale da Scuol. Ella ha 55 giorni, è pura, maridata, ha 4 infanti e vive a Sent. Sia missione è clara, defender i sezzi di centro che ven liber.
2: Ed è una grande responsabilità e non è dirci che è un grande squiz e non è sornir la fiducia de mis parti de dir in corsa e sunir persvasa che las vals del su desen esser representadas sco fin qua de din persona e la regenza e con qua ner jent mis in disposizion.
1: Actualmente ha i center tres representants de la regenza. Tier la cerna vomiten tant becen in prima linja per la partida.
2: In un gremi executivo se stoia discutar, dispitar e cetar soluzions e la volant tot les vistes e è portes eint la regenza sco paura, sco presidente comunale, sco gran consigliera ed erinciun ci vive in una region più de lunge de cuore una vista importante.
1: Con qualche Ion Domenico Parolini, Ciala prevede la limitazione di Tains d'Uffizi, veni Departamento per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Tir quel soda nella scuola. La fegnamira della Regenza segi da mettere a disposizione, citat, in una purgida variata conforme ai basins dell'educazione e per scrutazione. Per ella, sco mamma da 4 infanti, segi la formazione in tema enorm central.
2: Giusto, erste wart, ein il sviluppo della nostra società è per me la formazione, la base del nostro avvenir. E è un della vista che noi stiamo investire in nostro avvenir, in questo nostro fans, in una buona formazione per i nostri juvenili, perché noi stiamo sporger als juvens in una perspectiva.
1: Per qualche quella perspectiva manca magari, bandungen juvenili sulla patria per vedere in studi nel lavoro, qualche in una sfida quasi a entier cantone. Aita Zanetti e di pareri che è importante che i juvenili sponso ein Territains der Schola obbligatorik far un primes risch an las Vals cum far in imprendissadi ni iren Schola an la Val. I vomiden tant becce me per la formazion scottala. Mo bain?
2: Es un persuade ques juvenils pom lurestor part alla vita sociale e culturale de nos comunzi, ques decisiv, no dovrain als juvens ci dan schlanci, sun forza micetant ne contents culla politica o culla società, ques il zahl ainti la joppa.
1: Chi drovi is juvens che se participeschen alla vita, alla società, vomi magari anem lidanza, maneggia Aita Zanetti. I più importanti seggi che i giovani facciano riscere la patria. Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni in tenoraita Zanetti domanda un connesso con i provvedimenti di Sangadat.
2: La nostra popolazione viene da una più veglia, non stiamo cercando di reina in avvenir, ma il provvedimento effettivo sulle con ospedali e spittici e in avanti. E allora è il premesso delle cerche di malati, il corso di andare semplicemente in una direzione che non starà a rispondere, non be su un livello cantonale e su un livello federale.
0: Di Aita Zanetti, davanti la sua motivazione da candidare per il posto della reggenza. Da pleda ella da un po' di momento in vista dalla emissione Giuncanta speciale, ci sono discorsi con i candidati e le candidate, ci sono risposte e disrisposte. Si va basi e huspaua. Sentite da pli.
3: Ich treffe den Nagel mit dem Hammer nicht. Zwei linke Hände bin ungeschickt. Bin mir Bruchlandig als Chappilot.

0: Un rom de l'emissione Giuncanta, realizzata in collaborazione con la Somedia ed Arter, dati con mince candidata e mince candidata per la reggenza in emissione speciale da 25 minuti, noi ci vuole per la vista politica da mincini e mincini da tant'er, per apprendere da conoscere meglio i candidati e le candidate con persone. Lanciata, on tutti studia rispondere alle madame, dice risposte, ottenendo le risposte da Aita Zanetti del Center.
1: Il Grigion ha spassato il PD imposto su 92%. In 4 anni è quel più alto o più basso?
2: C'è si stessa.
1: C'è da una mildra reggenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni fitch differenti?
2: Con opinioni differenti.
1: Il Grigion cresce più plan con altri centuni in Svizzera. È qua un problema o è qua ok? Uscire?
2: No, qua è un problema.
1: Bujar con Seidesh, sì o no?
2: Sì.
1: In Grigion dai una mancanza di spazi da abitare. Da spöls prims de schnere in vigur in una nuova legge. Ci lass scioglier questo problema. Basta quella o dovre de più misure?
2: Dein Joker.
1: Scobet del traffic public, venne d'una c'è nomna il takt de mezzura. In 4 ons, es qua mo d'una in Gevush o es qua l'ura propcia da per tot realtà?
2: In Gevush.
1: Il Grigion ha 11 ospedali, ci sono 5 erano altri centri di Sandai Cliniche, ci arriva su 15 per una popolazione di 207.000 persone, e qua Fitch Blair. Es stesse sarà ospedali per ridurre il costo, sì o no?
2: No.
1: Per la regolazione del LUF, ha il centun città un buon equilibrio o dovre de più misure?
2: Dovre de più misure.
1: Il contratto bilaterale strais, tenor qua ci sa fin oz, è una buona roba o un privel pel Grigion?
2: Una buona roba.
1: E l'iniziativa de 10 milioni, sì o no?
2: No.
0: Se non si parla di internet, rtr.ch, che ti ha bisogno delle risposte di Aita Zanetti, o dici tu, no, che ti ha le risposte di tutti i candidati e tutte le candidate per la reggenza Grigiunga. Scudeci rtr.ch e una buona fontana per noi e si informare.

0: La sera sonja di 22 da maig va in direzione fin d'enda prolungata con essere trincesmes davanti però ans formainzen anche musical manch se sursaisa ad obersoxa.
1: Mesti mia lingua.
0: Perciò ci faccio anche alle 6:30 da Ticotanox la instrumentale ed è già visto on facciamo nimes insieme la società la Musikgesellschaft da Sursaisa Ingi Musik in zwes Dekra sentiz tanter la 6:30 fin la 7:30 Ticotanox i Obersaxer Teach sentiz naturalmente i renda minci cas da Tarlarind a minci cas an o minutes. Ehi, allora, ci giunge. Da nostra parte, fisica, stoppi, momento, già visto anche una bella e imparnevola fin d'emda, una prolungata, galdì, le temperature da stat, faccia pulita e tutto vin bon. Il microfono a sua compagnia, Tony Poltera, faccia una bella sera. E tutto vin bon. E con Level 42 e Running in the Family, vin per direcci, boom.

0: RTL L'Instrumentale. La Saira der RTL.
1: Con scovridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

0: ילדי דר ארטל.
1: עוד סקונר וין כדוף, במבני. Nova convenja z bilateralas dentro la Svizzera a l'UE due mai dasce ton il pievel scoels cantons d'Indie. Que volen doma duas commissions parlamentaras per politica statala. Per via della gronda montada politica proponen elas de reglar las bilateralas trais sur inamidade da Constitution, qua che aves per conseguenza chi dovras automaticamente la maioritat dils cantons. Gli uffici federali per armazione Arma Suisse alla Scuola Politecnica ETH rinforzano la collaborazione strategica e la sparta per scrutazione della sicurezza, sco per esempio la difensione contro drones, nitier sistemi di navigazione alternativi. La finamera è da rinforzare a lunga vista la sveglia da vart tecnologie critiche e da ridurre la dipendenza degli exterior. Il Prem fa un combatto elettorale per i verdi liberali, scizogni elegida il Cusal Gron, a quart su intermidati als liberal democrats. Qui alla deputata turicesa Isabel Garcia faccia la primavera del 2023. Incontrasi elezioni an 6 votantes e votants faccia recurs con argomenta che Garcia agi cuglionau ils electors. Usa il Tribunal Federal refusau quel, i seggi burri usiu de comprova che Garcia vevi son planizau or de vonda mi da partida, asia che lascia resta in uffici. In Svizzera han radon 282.000 persone sluvrau il omvargau il sector della cultura. Tenor gli uffici federal de statistica ha in quel circa 100% pipauk kilonavon. Recerches han demonstrau che l'uvreres e l'uvres il sector della cultura è meins contents con lor situazione finanziale che la media svizzera. Tonda mia vart, io gli avviso l'ina biala sera.
0: La saira der RTL. Con sempre verz. Scovrides. E hit. Musica non-stop.

musica. Berlin ist Gardin. Per Tai.

Ay.

0: RTR.
1: RTR. Per Wurz, al Puls della musica nuova.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Auras e Lunas, de Michael Meissen. De nebla scurclada e tolla valada e bofa camedia e tuna sfracheggia. Ier gronda si tira, oz tot che de gira, speraus che crescen cultiras piteschen.